0: Sabato 15 agosto a Campione d'Italia, una notte tutta da cantare. Al Summer Fun Festival, le emozioni e la musica di Pino Daniele. Una straordinaria tribute band dal vivo per rivivere i grandi successi. 15 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
1: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.

0: bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Da Risparmio Casa fino al 22 agosto.
1: Dondolo a tre posti, varie colorazioni, 59 franchi e 50. Aghis Unistar, da 105, 126 o 144 pezzi, 15 franchi e 99 solo con Fidelity Card.
0: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
2: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio via San Gottardo 28.

0: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
1: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen. Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
3: Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3i.

0: casa è Radio 3. Radio 3. Telesuona.
1: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
0: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Garage MaFace non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da MaFace a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen, veicoli commerciali.
2: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
3: Gorla, c'è!
4: Buongiorno a tutti, un minuto dopo le 9.
0: Radio 3 Weekend presenta Little Italy. Little Italy.
4: E quando parte questa sigla voi sapete che decliniamo il tutto alla musica italiana. Buongiorno, buona domenica e ben svegliati, soprattutto per tutti quelli che magari hanno fatto le ore un po' piccole e quindi svegliarsi a quest'ora è stato un po' più traumatico. Ma io so che se avete acceso la radio sapete già che il menù oggi che è previsto è proprio solo di musica italiana, quindi lo diciamo subito, potete richiedere le vostre canzoni preferite, ovviamente solo di musica italiana. Quindi se ci chiedete, non so, Ed Sheeran, mi spiace ma non possiamo suonarlo. In ogni caso tutto il resto va molto bene. Il primo disco di oggi è quello di Anna Oxa. Partiamo così, poi ci sono io fino a mezzogiorno, quindi per le prossime tre orette ce la raccontiamo un pochino. Dicevo, Anna Oxa la ritroviamo con Donna con te. Buona domenica mattina da Luca Ventura.

La meravigliosa voce di Anna Oxa nella domenica mattina di Radio 3 con Luca Ventura al microfono. I primi messaggi non hanno tardato ad arrivare, sono arrivati in tantissimi, ma in tanti. Probabilmente lo stavate proprio aspettando. Buongiorno, vorrei salutare tutti gli amici del campeggio di Acqua Rossa con il brano C'è sempre un motivo di Adriano Celentano, il sindaco di Redwater. Bellissimo il sindaco di Redwater, perché fa molto internazionale, ma rimaniamo da noi, perché in realtà, come già detto in precedenza, è il sindaco di Acqua Rossa. Bene, il primo messaggio quindi è con questa richiesta musicale. Noi la canzone ce l'abbiamo. Adriano Celentano su Radio 3. C'è sempre un

0: come diceva lui, uno dei poeti della musica italiana, c'è sempre un motivo. Adriano Celentano, questo disco di un po' di annetti fa. Le 9:11 minuti, ancora buongiorno. Buongiorno anche ad Aurora che ci manda una foto di un mare splendido, si trova in Sicilia in questo momento. Noi felicissimi di sapere che ci portate anche in vacanza, soprattutto con la musica italiana, questo appuntamento che vi tiene compagnia dalle 9 a mezzogiorno. Devo salutare un po' di amici che però non richiedono nessuna canzone, come per esempio c'è Stefano. Ciao Stefano, buongiorno. C'è anche l'amica Francesca, Sara e Martina. Grazie ragazze, un abbraccione a voi, un abbraccione a tutti quelli che non scriveranno mai un messaggio perché sono timidissimi, ma io, vabbè, lo so, lo accettiamo così, ma fa nulla, dai, ci sta. Però prendetela un po' come se fossimo tutti in famiglia, quindi quella vergogna cerchiamo di tirarla via, perché tanto non serve effettivamente. Poi la prossima richiesta musicale invece è di Anna. Lei ci ha chiesto Alla fine del mondo. Vediamo se indovinate chi la canta. Eh sì, proprio Ramazzotti.
1: Porto

Sei solo tu 2002? Martina ha richiesto questa canzone. Oh, comunque veramente è incredibile, facendolo così poco questo appuntamento di Little Italy, non mi ricordavo di quanta gente amasse così tanto la musica italiana. Va bene, via al prossimo. Arriva una richiesta invece in questo momento da parte di Marco. Sorry, scusa, lo siento. Era una

0: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
1: dal vostro partner Toyota del Luganese.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
4: L'Apollo si ricarica! Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio, gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo. Volkswagen.

0: 1979, i Pooh su Radio 3 con questa notte a sorpresa. Ormai le notti non sono più una sorpresa a livello almeno climatico, cioè sono tipo 49 le notti tropicali che ci sono state quest'anno. Va bene, andiamo avanti con la musica. C'è una dedica da parte di lui,
1: sono
0: sentiamo. Buongiorno.
1: Massimo, volevo dedicare a mia moglie Wanda la canzone Quando di Pino Daniele. Grazie e buona giornata.
0: Che bella richiesta, Wanda, te la meriti secondo me. Noi ce l'abbiamo, eccolo qui, Pino Daniele. Si chiama Quando.

Buona domenica mattina ancora con noi, quelli di Little Italy, quelli che vi fanno ascoltare solamente la musica italiana. Questa era Scende la pioggia di Gianni Morandi, un giovanissimo Gianni Morandi. Magari un invito che potrebbe servire, facciamo scendere un po' di pioggia. Ok. Allora, sto organizzando un po' le richieste che stanno arrivando e sono veramente tante. Qualcuno invece va un po' in controtendenza, probabilmente perché sta partendo in questo momento, si sta mettendo in macchina e vuole sapere se ci sono problemi. Aggiunge, visto il fatto che ieri sera sono rimasta in coda 3 ore in direzione nord, purtroppo c'è stato un bruttissimo incidente. Guarda, al momento ti posso dire che tra Faido e Airolo in entrambe le direzioni si prevedono lunghi ritardi. Oltre a questo troverai 40 minuti di attesa se ti trovi fuori dal San Gottardo, praticamente tra Quinto e Airolo, in realtà un po' più indietro. Traffico bloccato per 4 chilometri, c'è però il prolungamento dell'uscita di Airolo, la corsia Cupra, che è aperta al momento. Noi continuiamo, abbiamo tanti dischi in versione italiana da farvi ascoltare. C'è Zucchero, questo è Bacco per Bacco.

Pacco Zucchero, era abbastanza energico questo brano del 2006, Radio 3i. Ciao Luca, puoi dedicare una canzone a mio marito Roberto, visto che io sono all'ospedale di Faido? Ti ringrazio Anna Maria. Grazie Anna Maria per il messaggio, ti abbraccio forte forte. La canzone che abbiamo scelto per te in questo caso è quella di Antonello Venditti, poi dimmi se ti va bene, grande significato questa. Si intitola Ricordati di me.

0: Questa è Radio 3. Radio 3. In montagna l'equipaggiamento può fare la differenza. Indossa scarponi con una suola adatta, metti nello zaino una giacca impermeabile e indumenti caldi. Porta con te dell'acqua. Salva i numeri d'emergenza e le app di Rega e Meteo Svizzera.
1: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
0: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
2: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
3: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.

0: buona domenica.
1: Buona domenica è la canzone che più si addice a questa giornata, quella che stiamo passando insieme. Ancora buongiorno, buona mattinata da Luca Ventura. Stiamo ascoltando solamente musica italiana, ma questo è il focus che diamo, che vogliamo dare proprio tutte le domeniche mattine in questa estate particolare. Poi da settembre magari ci sarà qualcosa di differente, però in ogni caso godiamocela, perché vi diamo la possibilità di richiedere le vostre canzoni preferite, ovviamente proprio con la musica italiana. Mi sono perso il messaggio che volevo leggere prima di mandare questa canzone, perché un'ascoltatrice mi richiedeva Regina di Cuori dei Litfiba. Facciamo così, ce l'ascoltiamo e poi il messaggio lo leggiamo alla fine della canzone, ok? Torniamo tutti insieme al 1997, questa è la vostra radio preferita, 3i.

voi pensate in quanti siete? Sto accontentando una richiesta delle 9.06 di Raffaella che scriveva: buongiorno Luca, vorrei dedicare a mio figlio Luca Regina di Cuori dei Litfiba. Grazie mille, buona domenica. Grazie a te per questa bellissima richiesta. Hai dato colore a questa giornata. E adesso diamo colore invece con un'altra richiesta musicale. Lei chiedeva la canzone di Emma, L'amore non mi basta. Questa ve la ricordate sicuramente, 100%. E quindi ce l'andiamo ad ascoltare? Eh sì, è già partita in sottofondo. Questa è Radio 3i, buona domenica mattina ancora da Luca Ventura.

Disco richiesto da Valtu. Buona domenica a te, Valtu. Questa canzone che mi ricorda sempre Paolo Dybala quando giocava alla Juventus. Vabbè, tempi ormai dimenticati, ma non dimenticheremo mai un giocatore forte come lui, soprattutto noi juventini. Vabbè, a tutti gli altri però queste robe qua non interessano. Interessa la musica più che altro. E quindi la prossima richiesta è di Laura. Dice: auguro a tutti una buona domenica e ti chiedo se è possibile di ascoltare Io Vagabondo dei Nomadi. Grazie. Laura, noi ce l'abbiamo. Eccoli qui i Nomadi per te. Io Vagabondo.

0: Sabato 15 agosto a Campione d'Italia, una notte tutta da cantare. Al Summer Fun Festival, le emozioni e la musica di Pino Daniele. Una straordinaria tribute band dal vivo per rivivere i grandi successi. 15 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
1: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
2: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash. Il leader dei comprooro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Un minuto dopo le 10.
5: Infotraffico.
4: Andiamo sulle strade, vi faccio sapere che si prevedono lunghi ritardi tra Faido e Airolo in entrambe le direzioni e quindi traffico congestionato. A2 direzione nord, ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata, sempre da quelle parti, tra Quinto e Airolo il traffico è bloccato fino a 40 minuti. Ricordiamo però che la corsia Cupra al momento è aperta.
5: Previsioni del tempo.
4: Il tempo fino a stasera sarà abbastanza soleggiato in tutto il paese. Nelle ore pomeridiane sui rilievi sviluppo di cumuli seguito da alcuni rovesci o temporali isolati, specie nelle Alpi e nel Giura. Possibili raffiche in prossimità dei temporali. Temperature massime fino a 33 gradi. Per domani invece sarà lunedì e quindi in tutto il paese generalmente soleggiato. A partire dalle ore centrali magari qualche sviluppo di cumuli seguito da qualche rovescio o temporale isolato, specie in montagna. Le temperature minime saranno comprese tra 17 e 23 gradi, le massime attorno ai 33.

Si intitolava PES, la ricordiamo, dal 2012, Club Dogo e Giuliano Palma, la domenica mattina di Little Italy, quindi il vestito è solamente di musica italiana. Che componete voi, tra l'altro? C'è una richiesta di Jody, mi dice: potresti far ascoltare Luca Carboni per Mara da parte della sua famiglia? Eccola qui, Luca Carboni, Farfallina.

Luis Miguel, 1985, come diceva lui, noi ragazzi di oggi, le 10-14 minuti. Come va la vostra domenica mattina? State colazionando magari con noi in sottofondo, Teleticino, Radio 3, va benissimo lo stesso, perché facciamo squadra e vi diamo sia la possibilità di guardarci, sia la possibilità di ascoltarci con le vostre richieste musicali che, come dicevo prima, dipingono un po' questa tela che vi lasciamo davanti a voi per 3 orette circa, dalle 9 a mezzogiorno, ma lo sapete. E ogni domenica, tra l'altro, la cosa bella è che varia il conduttore, quindi domenica prossima non ci sarò io, ci sarà un altro speaker che darà una qualità differente alla conduzione. Va bene, ci sono tantissime richieste, io mi sono veramente perso perché siamo ancora alle richieste delle 9:20 del mattino. Qualcuno che mi diceva, Carmen, buongiorno, per favore potresti mettere il bandolero stanco di Vecchioni? Grazie, buona domenica. Guarda Carmen, la canzone che hai richiesto arriva tra pochissimo, anche perché prima c'è un'altra richiesta degli 883, questo è richiesto dall'amica dall'amico Ivan, mi pare Ivan, che ci richiedeva questa lunga estate caldissima per te, gli 883.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

Gli ostacoli del cuore, questa Barbara l'ha proprio scritto in maiuscolo che l'avrebbe voluta sentire. Noi te l'abbiamo messa, Elisa e Ligabue, bellissima questa collaborazione del 2006. Sono passati 20 anni, così per farvi capire un pochino. C'è Rosanna che mi chiedeva Blu di Zucchero. Guarda Rosanna, abbiamo suonato prima Bacco per Bacco, quindi non possiamo suonare due volte di fila lo stesso artista. Però in ogni caso grazie per averci scritto un messaggino, magari ritenta anche domenica prossima. Ciao, potreste mettere Halo di Samurai J? Qua vediamo un attimino se riusciamo a posizionartela. Mi chiedono anche Frankenstein di Masini, se no va benissimo anche Un albero di 30 piani di Celentano, ma è già passato come artista. Vedi che Yogi lo sa? Bravo Yogi. Frankenstein comunque te la cerchiamo, se ce l'abbiamo dentro nel nostro cervellone musicale, molto volentieri. Un'altra persona mi chiede una canzone di Vasco, però la lasciamo un attimo lì perché prende la precedenza, la priorità, una canzone di Mango che si intitola Oro, perché me l'ha chiesta l'amica Patti. Patti, questa è per te, eh? Era l'86, Radio 3i, Little Italy.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: romantica, perché non ci sono solamente canzoni del passato, ma qualcuno richiede anche canzoni un po' più nuove, tipo questa di Ultimo. Radio 3, 10 e 38 minuti, saluto il Mauri che contraccambiava i saluti dal sindaco di Acqua Rossa, chiedeva il disco di Vasco Rossi che è Come nelle favole.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen. Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: La Polo si ricarica! Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio, gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo.
5: Volkswagen.

0: Tu cosa fai questa sera? Noemi e Vito Salamanca. Ciao a tutti da noi che siamo in colonna a Lugano. Stiamo andando al Tamaro, al Parco Avventura. Un saluto a mio marito e ai miei figli Charlotte e Noah. Ciao amici belli. Magari sono ancora in coda? No, speriamo di no. Però in entrambe le direzioni posso dirvi che la strada tra Acqua Calda e Camperio è chiusa a causa di un incidente. Ci troviamo nel distretto di Blenio. Poi ancora disagi? Caspita, ancora. Tra Faido e Airolo in entrambe le direzioni si prevedono lunghi ritardi. E poi al portale nord del San Gottardo ci dovrebbero essere 40 minuti di attesa. Mi fate sapere com'è la situazione? Non ne abbiamo parlato per un po', per cui abbiamo bisogno di recuperare alcuni messaggi, alcune segnalazioni, eccetera, eccetera, eccetera. C'è l'amico Ennio che mi chiede una canzone di Elodie. Te la regaliamo. Eccola qui.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

0: Ok, respira. Mi è arrivato un messaggio vocale molto bello da questa nostra ascoltatrice. Sentiamo.
1: Ciao Luca, grazie alla richiesta di Laura con i Nomadi. Sono tornata indietro nel lontano 1995, quando andai con la mia classe terza B, liceo di Mendrisio, in gita a Praga. Grazie mille, un abbraccio da Giuditta. Ciao,
0: ciao Giuditta, è proprio questo quello che vogliamo far venire fuori, cioè il tuo ricordo più bello, il ricordo in questo caso di Io Vagabondo dei Nomadi che ti accompagnava a Praga con i tuoi amici di Mendrisio che magari stanno anche ascoltando la radio, quindi hanno, tu a tua volta hai ricordato a loro quel bellissimo momento. Il prossimo messaggio è scelto da Filippo, mi chiede una canzone di Ron, si intitola Gio Temerario, questa non la sentivo da una vita.
2: Se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: Radio 3 d'estate. Sabato 29 agosto, Piazza Roma a Campione d'Italia si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
1: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
2: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
4: Un minuto dopo le 11.
5: L'infotraffico.
4: E sulle strade ci sono un paio di problemini. Tra Acquacalda e Camperio la strada è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Dovrebbe essere coinvolta una moto, stando alle vostre segnalazioni. Vi teniamo aggiornati. In ogni caso ci troviamo nel distretto della Val di Blenio. Tra Faido e Airolo in entrambe le direzioni si prevedono lunghi ritardi. Anche qui traffico congestionato. E poi 50 minuti di attesa tra Quinto e Airolo in direzione nord. Ricordandovi che il prolungamento dell'uscita di Airolo Cupra è aperto.

Amore disperato, il disco di Nada del 1983. Prima l'ascoltatrice raccontava di un po' di ricordi delle elementari, di questa gita a Praga, delle elementari di Mendrisio, e quindi io mi immagino un po' tutte le persone che stanno ascoltando le varie canzoni e ricollegano momenti vari della loro vita. Le 11:06 minuti, buona domenica mattina da Luca Ventura, ancora un'oretta, forse qualcosa meno da vivere insieme tra le canzoni della musica italiana e le vostre richieste. Ovviamente non possiamo accontentare tutti perché lo spazio è limitato, magari riprovateci domenica prossima. Ci sarà un nuovo speaker, la formula è sempre la stessa, quindi 3 ore solo ed esclusivamente musica italiana da cantare. Ciao, volevo fare gli auguri alla mia nonna Gretli per i suoi 81 anni. Saluti da Sandra. Guarda, facciamo tanti tanti auguri alla nonna, anche noi di Radio 3 e Luca in particolare. Per nonna Giulia metti i migliori anni da Nick e Anita. Questa vediamo, se abbiamo tempo te la mettiamo molto volentieri. Ciao Luca, mi metteresti una canzone di J-Ax? Grazie mille Ale. Ale, guarda, anche qua vediamo di farcela, speriamo. Qualcuno mi chiede se c'è coda da Mendrisio a Lugano. No, in teoria non dovrebbe esserci nessun problema. Viaggi tranquillamente, poi a quest'ora, dai, magari nel pomeriggio si intensificherà un pochino per tutti i rientri che ci saranno, ma ci sta. Belle le immagini dei paesi insomma che stanno girando, che girano su Teleticino. Grazie, la nostra peculiarità. Ci sono talmente tante richieste musicali che ho pensato a una cosa: ne mettiamo 3 di fila in modo tale che accontentiamo un po' tutti e siete tutti abbastanza felici, ok? La prima richiesta è quella dei Tiro Mancino, La descrizione di un attimo, me l'ha chiesta l'amica Susi. Poi Lucio Battisti con Acqua Azzurra, Acqua Chiara, me l'ha chiesta Alex con Giulia, ok? E poi Samurai J, Flamenco Paranoia, questa invece richiesta da Matilde, e partiamo proprio da questa, da una delle canzoni dell'estate, di questa estate 2026. Come detto, Samurai J.

La colonna sonora di Little Italy su Radio 3, lo so che è la vostra radio preferita, dai, lo so che l'avete salvata sul numero uno della vostra autoradio. Adesso qualcuno che ha l'autoradio un po' più moderna dice: ma cosa stai dicendo? Uno, in che senso l'hai salvata poi? No, perché c'era la possibilità, in alcune radio nuove ancora, di impostare le tue radio preferite, e se chiaramente mettevi Radio 3 nella prima posizione era perché era la radio che ascoltavi di più, quella che ti piaceva di più. Un'altra richiesta musicale, quella di Ivana, in questo caso di Raffaella Carrà, Ballo Ballo.

0: estate di Radio 3.
1: L'Apollo si ricarica. Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio, gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo. Volkswagen. CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
2: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotriss a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotriss, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotriss.
3: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.

sai che la musica italiana, io almeno la penso così, ha quel valore aggiunto perché, a parte il fatto di comprendere la lingua, ma poi al 100% forse, però poi dopo è una di quelle canzoni che ti lega anche tantissimo con le altre persone, no? Come questa di Claudio Baglioni, Da strada facendo a incoscienti giovani, Achille.

0: Giovani, giovani, siamo tutti un po' giovani. Allora c'è una segnalazione che arriva da Mirko. Vai,
1: ciao
0: Mirko.
1: A tutti, un'informazione di servizio. Fate attenzione a Ligorneto, lungo la strada dove c'è la chiesetta di San Giuseppe sulla cantonale, perché stanno facendo un intervento i pompieri causa vespe e calabroni. Tenete chiusi i finestrini, attenzione anche ai ciclisti o comunque ai pedoni, perché è uno sciame spaventoso. Fate molta attenzione. Ciao a tutti, buona domenica. A Ligorneto.
0: Ciao, buona domenica anche a te. Mi raccomando, occhio se passate da quelle parti, finestrini, teneteli su, ok? Saluto anche Samantha che dice: stiamo andando a Sobrio alla festa di San Lorenzo. Ciao Samantha, buona festa allora.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3.
1: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi ed al basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche. Partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

Parole in circolo, Marco Mengoni, 2016. La domenica mattina di Radio 3 con Little Italy, che è l'appuntamento che principalmente vi serve musica italiana, e quindi in primis ci sono le vostre richieste musicali e poi le canzoni che abbiamo selezionato per voi. Però questa mattina ne abbiamo messe forse 4 di quelle che abbiamo scelto noi, tutto il resto è fatto da voi. Saluto anche gli amici del Crotto di Valerna, ciao ragazzi, Crotto dei Tigli, eh.

Era l'88 quando la Steve Rogers Band regalava questa Alzati la gonna. Le 11:52 minuti di questa domenica che è quasi arrivati alla fine, perché tra poco ci saluteremo, ma subito Simone Cristicchi.

manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, rappresentato

0: amico ti tradisce, ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare, e ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
1: Canzone simbolo degli anni 2000 di Simone Cristicchi, Ti regalerò una rosa, motivetto che ti rimane in testa, e noi l'abbiamo riascoltata insieme alla fine del nostro appuntamento di Little Italy. Domenica prossima si replica con un altro speaker, è un po' la formula che vi stiamo regalando in questi ultimi mesi. Oggi pomeriggio invece con voi dalle 14 la nostra super Chiaretta. Ah, e tra poco 2 ore di a spasso nel tempo. Da Luca

0: L'estate di Radio 3i. Da Risparmio Casa fino al 22 agosto.
1: Linea Garnier Ultra Dolce, shampoo da 250 ml o balsamo da 200 ml. Un franco e 79 solo con Fidelity Card. Ventilatore a piantana neo digitale con telecomando. 45 watt, 18 franchi e 80.
0: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
2: Sabato 15 agosto a Campione d'Italia, una notte tutta da cantare. Al Summer Fun Festival, le emozioni e la musica di Pino Daniele. Una straordinaria tribute band dal vivo per rivivere i grandi successi. 15 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
3: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, anni 80.

0: è Radio 3, Telesuona.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.

0: Ciao Marco, tutto bene?
1: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
0: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
2: Carrozzeria Cell System.
1: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
2: Cell System.
3: A Coldredio, via San Gottardo 28.
4: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, anni 70.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. E le suona. Radio 3i. Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen, veicoli commerciali.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: L'Apollo si ricarica! Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio, gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo. Volkswagen.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 80.

0: Questa è Radio 3i. Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
4: Gorla c'è.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 70.

0: Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
1: Sabato 15 agosto a Campione d'Italia, una notte tutta da cantare. Al Summer Fun Festival, le emozioni e la musica di Pino Daniele. Una straordinaria tribute band dal vivo per rivivere i grandi successi. 15 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
2: La Polo si ricarica. Scoprite in anteprima esclusiva la nuova Volkswagen ID Polo completamente elettrica in Piazza Castello a Lugano dal 6 all'8 agosto. Partecipate alla grande sfida del bagagliaio. Gelati in omaggio per tutti coloro che proveranno il suo bagagliaio XL. Una marcia in più, la nuova ID Polo. Volkswagen.
3: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo. Anni 90.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
1: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
2: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, anni

0: Garage MyFace non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da MyFace, a tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen.
2: In montagna, presta attenzione agli animali al pascolo. Vacche nutrici e cani da protezione delle greggi possono reagire se si sentono minacciati. Mantieni le distanze e aggirali. Tieni il cane al guinzaglio. Se sei in bicicletta, prosegui a piedi o torna indietro.
3: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
2: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.

Sono le 13 e 59 minuti. Buongiorno, buon pomeriggio, benvenuti a tutti. 13 e 59 minuti, come dicevo poco fa, domenica 9 agosto 2026. Siamo entrati ufficialmente nel secondo mese, diciamo così, potremmo dire più caldo, ma quest'anno non necessariamente, perché le sorprese non sono mai finite, di questa estate 2026. Voi come state? Benvenuti come al solito nel nostro spazio per ora della domenica pomeriggio. Io sono Chiara Beltraminelli, vi terrò compagnia per le prossime 4 ore, quindi dalle 14, che sono ora in questo momento in punto, fino alle 18, quindi un 4 ore insieme a suon di buona, spero, musica e di ospiti, anche perché, come sapete, per chi ci segue in modo, diciamo così, affezionato e accurato, la domenica pomeriggio di quest'estate viene contraddistinta da ospiti di ogni genere, eccetera eccetera. Quindi oggi in realtà sono particolarmente emozionata e felice perché ho rivisto due persone che non vedevo da un po' e che hanno un sacco di voglia di condividere con voi e raccontarvi di cosa si occupano, insomma. Però per il momento non spoilerò niente di troppo, così dovete restare dei nostri. Vi ricordo che potete interagire con noi tramite il numero WhatsApp, che è 079 449 9537, oppure tramite gli SMS con il 939, ma non dimenticate la parola chiave diretta. Direi che a livello burocratico ci siamo, abbiamo detto tutto, siamo pronti per cominciare. E vabbè, lo sapete che ho un debole per lei e ho un debole soprattutto per questa canzone. Mi riporta indietro agli anni 2000, è vero che avevo solo 5 anni, però insomma dai, siamo ancora negli anni 2000, quindi in qualche modo fa parte di me. Perciò benvenuta a Jennifer Lopez con la sua Jenny from the Block. Children.

0: Wait, hold up, stop.
1: Quindi, 7 minuti dopo le 14, direi a questo punto che vorrei già introdurvi, se trovo una base decente che ci possa stare, va bene, i miei ospiti di oggi. Quindi, buongiorno Jefferson. Buongiorno. E buongiorno Giovanni.
2: Buongiorno a tutti.
1: Preferisci Giovanni o Joe?
2: Joe.
1: Joe preferisci, grazie. Perfetto. Jeff va bene?
3: Jeff va benissimo.
1: Va benissimo, perfetto. Allora, per il galateo della radio devo chiedervi, posso darvi del tu?
3: Ovviamente.
2: Certo che sì, grazie.
1: Perché è chiaro che fa parte del galateo della radio, ma ci tengo a specificare che soprattutto con Joe siamo amici da...
2: tanti anni, da tanto tempo.
1: Mi piace dire 20, perché fa figo, perché dire tipo 17 non mi fa impazzire. Quindi siamo amici praticamente da 20 anni e oggi ho l'onore di averlo con me in diretta, soprattutto con suo marito Jeff. Io sono felicissimissima, anche perché vedrete, per chi ci segue tramite Teleticino l'applicazione, hanno alle loro spalle due sfondi completamente diversi, perché chiaramente loro vengono dalla Toscana, quindi sì, voi abitate vicino a
2: Lucca.
1: Avete fatto un lungo viaggio, non potevo dirvi guarda, allora facciamo una domenica con Jeff e una con Joe, cioè diventava un po' a livello logistico difficile, e quindi abbiamo deciso di tenere questi due mondi che in realtà nel vostro studio a casa già convivono.
3: Sì, infatti è molto più vicino.
2: Sì, effettivamente sì, vivono molto vicino spalla a spalla, quindi siamo abituati a fare le cose insieme.
1: Ci può stare.
2: Assolutamente.
1: Quindi in qualche modo troveremo un filone conduttore, perché in realtà poi si occupano di due cose completamente diverse.
3: Totale.
2: Esattamente.
1: Però se convivono, noi forte e chiaro abbiamo, guarda, i nostri tre spazi in questo triangolo amoroso che c'è qua dentro. Io sono felice e contenta. In tre parole, di cosa ti occupi Jeff e Joe? E poi mandiamo la musica e lasciamo ancora un po' di suspense.
3: Ok, allora design, manualità e arte e genialità.
2: Creatività, community, gentilezza.

0: Allora, è vero che voi, come dicevamo prima, convivete, le vostre realtà convivono, però dobbiamo fare anche un po' di ordine, perché sennò non ci salviamo più, nel senso che proprio per lasciare a ognuno il suo spazio e soprattutto perché vi occupate di cose molto diverse, dobbiamo un po' saltare di palo in frasca, ma non nello stesso momento, perché sennò non capiamo più se Joe stampa cose, se Jeff fa le live, quindi un attimino. Perciò partirei da Jeff, se ti va, certo. E ti chiederei, in realtà, per cominciare un po' a entrare nel mood, tanto abbiamo tutto il tempo, chi è Jefferson al di fuori di Chioda Studio?
1: Allora, io sono sempre un osservatore, forse troppo a volte, infatti Chioda è nato da quello punto lì, cioè di osservare come funzionano le cose, anche come la gente sistema il giardino, per esempio. Quindi sono un curioso all'estremo, quindi Chioda mi dà spazio per osservare, però mettere in pratica anche la creazione di cose per aiutare la giornata.
0: Sì. Prima siamo stati un po' vaghi, ma sono sicura che risveglieremo l'interesse del pubblico. Di cosa si occupa Chioda?
1: Allora, Chioda è un piccolo studio di stampa 3D, ovviamente considero la stampa come un strumento, quindi sono un pasticcero e la stampa è la mia planetaria.
0: Giusto.
1: Quindi mi sento sempre sfornare le belle cose, utili a volte neanche tanto.
0: Si
1: però
0: prova.
1: Sempre belle, punto. Quindi sì, Chioda è questo piccolo studio dove progettiamo cose, persone, miniature, oggetti decorativi e tutto quanto.
0: Infatti il grosso cappello, cioè Chioda è uno studio creativo, sì. Quindi non è neanche detto che la stampa 3D sia l'unica soluzione, infatti, cioè, al momento per esempio, sì. Poi non si sa mai, se ti appassioni dell'argilla cosa facciamo?
1: Facciamo anche l'argilla.
0: Giova bene.
2: Assolutamente,
0: okay,
2: sì.
0: Ok, perfetto. Mosaici.
1: Non sappiamo se a casa abbiamo tutto questo spazio, però speriamo di sì.
0: Va bene, nella vita non si sa mai.
2: Questo dobbiamo comprare casa, quindi di conseguenza, infatti, troveremo lo spazio.
0: Andrà valutata già magari con uno di quei, come si chiamano quei forni per cuocere la ceramica?
2: Oddio, quei così
1: anche la pizza.
0: Immensi, esatto.
1: Sì, la pizza e la ceramica.
2: È vero.
0: Bisogna unire l'utile al dilettevole.
1: Ovvio.
2: Assolutamente.
0: Quindi appunto, al momento però la stampa 3D è il fulcro, diciamo, sì, quindi sì, sì. Sei appassionato.
1: Esatto, è lo strumento che mi permette dare vita alle cose, dove posso toccare gli oggetti che creo. Quindi la manualità nasce molto di prima, ovviamente, e poi la tecnologia mi fa stampare subito una cosa che magari non funziona, però ho bisogno della certezza, quindi sì, è un strumento.
0: Da come lo racconti sembra come se fosse una bacchetta magica, sì, che tu ce l'hai nella testa e tipo un attimo dopo ce l'hai in mano. Però ci racconterai durante lungo il pomeriggio che c'è anche tanto studio, tanti
1: sì,

0: biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: ogni tanto mi chiedo, così, ma tipo per una frazione di un secondo, chi è Damiano David? Poi mi ricordo che in realtà è l'ex frontman dei Maneskin. Sì. Avevo scoperto tra l'altro che si legge tipo Måneskin nel modo giusto, tipo Måneskin, ma con la N. Eh sì, ma guarda, penso di dire tanti di quegli strafalcioni di certi nomi, di certe cose che vabbè, sorvoliamo. Joe, passiamo a te. Uh-huh. E penso di poterti porre più o meno la stessa domanda, più che altro per cominciare. Chi è Joe fuori dallo streaming?
1: Allora, Joe è un amante della pasta in tutte le sue forme.
0: E questo già mi sembra che dice molto.
1: Esatto, insieme alla pasta ovviamente non possono mai mancare le polpette, ma è soprattutto una persona a cui piace creare con diversi strumenti e al contempo stesso impartire lezioni di gentilezza. Che il web sfortunatamente è circondato da diverse persone che portano solo negatività.
0: Sì.
1: Quindi quello che faccio io nel mio operato da content creator e da streamer è semplicemente creare uno spazio dove le persone possono essere loro stesse senza sentirsi giudicati e quindi insegnare anche agli altri come fare per poter inglobare altre persone, quindi spread, quindi spargere, sì, certo, questo verbo dell'essere gentili.
0: Che tra l'altro mi fa sorridere perché tanti magari lo paragonano ad essere gentili, quindi vuol dire non dire la parolaccia, sempre essere giusti nel momento giusto, ma in realtà si tratta di tutt'altro, perché quello è sicuramente un buon allenamento, ma non è tutto, cioè certo, essere gentili è essere anche avere care, cioè cura degli altri.
1: Esatto,
0: no?
1: Tipo un esempio molto blando è quello che stiamo facendo adesso io e te, ovvero io aspetto che tu finisca di parlare in modo tale che io poi possa ascoltare, per percepire quello che tu mi stai dicendo, riflettere e poi rispondere, e quindi dare lo giusto spazio alle persone di poter esporsi e soprattutto di leggerlo in chiave amorevole, e non per forza che se qualcosa esce con un tono un po' più grave è per forza qualcosa di cattivo o qualcosa di
0: che ti manca di rispetto.
1: Esatto.
0: E come per Jeff, allo stesso tempo, di cosa ti occupi? Perché un po' l'abbiamo detto qua e là, ma...
1: Sì, allora, io ufficialmente sono un content creator sia su Instagram che su altre piattaforme e sono uno streamer su Twitch. Principalmente porto videogiochi a carattere horror, indie. Credo molto nel potere dei sviluppatori indie, quindi quelli là indipendenti, ma al contempo stesso facciamo anche tanto just chatting, che è una categoria di Twitch dove semplicemente si discute, e all'interno del just chatting facciamo un format che si chiama la posta del cuore.
0: Bello.
1: Dove le persone possono inviare una qualsiasi richiesta, che può essere un consiglio, un aiuto, una poesia, anche due frasi, e noi poi, sempre in anonimo, ne discutiamo semplicemente in live, e si creano dei momenti molto molto stretti, molto belli, dove le persone appunto si aprono e poi anche in chat si mettono anche allo scoperto.
0: Tu mi hai giocato, ma anche un po' donna moderna.
1: Esatto.
0: Da dove nasce il nome?
1: Nasce perché io sono un grande appassionato giustamente di videogiochi, ma anche di anime, e soprattutto forse tu sei con me su questa barca, ma di Sailor Moon. Quindi Majokoto nasce da Makoto, che è il nome di Sailor Jupiter, e Joe, quindi Majokoto.
0: Ah, ok, così semplicemente. Visto che stiamo parlando di nomi, da dove nasce Chioda?
2: Allora, Chioda come strumento artigianale, giusto per fare sembrare un chiodo, quello che fissa proprio, io volevo un nome femminile, quindi Chioda.
0: Anche tu un po' donna moderna, quindi. Fantastico, noi siamo tre grandi donne di lusso.

0: Caro Jeff, allora abbiamo parlato del fatto che Chioda è uno studio creativo, yes, ma abbiamo parlato anche tanto di tecnologia e innovazione, e trovo che sono due mondi che solo negli ultimi anni stanno cominciando a parlarsi, sì, e interfacciarsi, perché prima l'internet era quello che è analitico, magari posso utilizzarlo come mezzo per acquistare dei prodotti, esatto, design piuttosto che dell'arte, invece adesso stanno collaborando. Collaborano sempre o ogni tanto si scontrano?
1: Sempre. Io credo che, vabbè, è un strumento sempre lì, cioè la parte manuale ci sta, ovviamente l'intelligenza artificiale nasce anche per correggere o per simulare a volte qualcosa che ti risparmia tempo, uh-huh, o ti risparmia anche per esempio testare un prodotto molto tecnico o un strumento di industria. L'intelligenza artificiale ti fa testare subito senza sprecare materiale, quindi è molto utile, ti fa velocizzare tanto il processo creativo, però ti limita anche a non saper usarle, quindi se tu non sai usare purtroppo diventa piuttosto una distrazione, quindi sì.
0: Io quello che ribadisco sempre, che appunto anch'io sono una grande fan di ChatGPT, penso che anzi sto diventando un po' tipo quasi schiava, perché chiedo tipo che giorno è oggi? Quindi dovrei imparare forse a leggere ancora l'orologio con le lancette, però no, scherzi a parte, sta tantissimo nel fatto di cosa tu dai, cioè, a ChatGPT, cioè devi dargli un contenuto che poi ti può, come dici tu, aiutare ad elaborarlo, sì, però fondamentalmente tu non puoi dirgli creami un brand, no, da zero, se non gli dai i tuoi input, chi sei tu, cosa vuoi fare, quindi...
1: Esatto, sapere usare il prompt, esatto, anche per creare, per fare una simulazione di un prodotto magari che tu non sa se sarà commerciale, se ti fa la vendita, mm-hmm, anche per la tua marca, ti aiuta tantissimo, però se non fai il prompt giusto diventa...
0: Inutile.
1: Una cosa inutile, orrenda. Quindi sì, c'è un senso di estetica, anche un senso di utilizzo, molto responsabile.
0: Però il discorso è l'intelligenza artificiale al momento non sostituisce quella, mai, che è la creatività, mai, dell'uomo.
1: Mai, mai, mai. È usata sempre come un strumento, e anche per velocizzare. Sì, sì. Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it.

0: jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Questa è Radio 3. Telesuona. Telesuona.
2: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
3: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Arriva qualche foto giustamente della Street Parade di ieri, so che è un appuntamento molto atteso, ma noi viviamo nel qui e ora nel nostro studio con tranquillità e gioia. Fuori onda stavamo dicendo, io l'ho buttata là perché non so come sono i tuoi piani editoriali eccetera, ho detto ma tu volendo potresti far partire una diretta Twitch adesso così perché sei in radio?
1: Sì, io volendo potrei farla partire, solo che tendenzialmente ho una schedule che è molto fissa e diciamo che appunto soprattutto le persone all'interno della community prendono anche una sorta di abitudine, sanno che Joe è in live tipo ad esempio il martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle 21 in poi, in modo tale che loro anche rispetto a quelli che sono i loro impegni si organizzano per guardare la diretta. Diciamo che una delle particolarità è che su Twitch c'è una cosa molto carina che sono le trasmissioni consecutive, quindi okay. C'è una sorta di streak nella serie, le persone
0: tipo Duolingo,
1: esatto, okay. E io ho diversi membri, soprattutto quelli più fedeli, che sono tipo a 120 dirette guardate di fila
0: senza mancarne,
1: esatto,
0: una,
1: esatto. Quindi se io dovessi fare una stream così, una live non schedulata,
0: ah,
1: questa
0: poracci.
1: Persona non potrebbe, può recuperarla, però non è la stessa cosa,
0: certo.
1: Anche perché poi fare la streak ti porta anche a dei punti canale dove tu puoi, non lo so, prendere delle ricompense che io ho a disposizione, tipo mi possono mettere un filtro sul microfono dove io per 2 minuti ho una voce tipo da bambino, per
0: okay. dirti,
1: oppure robotica, quindi diciamo ci sono anche queste cose simpatiche e aiuta anche un po' a fidelizzare la community, a dare un senso di entrare a far parte della loro routine giornaliera.
0: Come funziona invece in questo caso che io ti ho strappato a loro tipo stasera?
1: Loro adesso stanno seguendo.
0: Ok, quindi, allora salutiamoli.
1: Sì sì, assolutamente, salutiamo tutti i ragazzi della community, ma tendenzialmente dove quello che faccio, dove sono, loro comunque cercano di seguire e soprattutto di supportare. E proprio questo è il bello della mia community, ma in generale credo di qualsiasi community, è che nonostante tutto loro ci sono sempre e soprattutto tra di loro, e questo è sempre stato il mio intento principale, che loro potessero funzionare anche dal momento in cui io non ci sono, quindi una community che sa essere educata senza che ci fosse lo streamer o comunque la figura da moderatore.
0: Ah, perché chiaramente poi hai dei moderatori.
1: Sì, assolutamente, io siccome la community si spalma oltre che su Twitch si sposta anche su altre piattaforme, tipo su Discord, ho ad esempio sia su Twitch ho 2 moderatori e un capomoderatore che quindi gestisce i moderatori in più la community, mentre su Discord e su un'altra piattaforma ho soltanto un moderatore, quindi salutiamo anche i nostri moderatori e loro sono una parte integrante di tutta questa macchina che funziona, perché loro, siccome ci sono dei topic che non possono essere affrontati proprio perché ognuno di noi ha una percezione diversa rispetto a quando si pone o quando parla, ci sono alcuni topic, per esempio la politica, che non può essere affrontata perché
0: non è lo spazio,
1: esatto,
0: dedicato a questa cosa.
1: Esattamente.
0: Che bellezza, sì, mi piace, bello. Molto. Tu hai dei moderatori?
2: No, purtroppo.

0: l'estate. Da Risparmio Casa fino al 22 agosto.
1: Friggitrice ad aria Girmi, 9 litri, 59 franchi e 90. Barbecue elettrico, 2000 watt, 14 franchi e 90.
0: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
2: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
3: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Sono le 14:59 minuti.
6: L'infotraffico.
5: Allora andiamo a vedere la situazione del traffico un attimino, che vi dico subito come siamo messi in direzione nord. Tra Quinto e Rolo il traffico è congestionato con 6 km di traffico con ritardi fino a un'ora con il prolungamento dell'uscita di Airolo Cupra aperto. Sempre in direzione nord ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Sul tratto invece diciamo più a sud, ma sempre nella stessa direzione, tra Lugano Nord e la Galleria del Dosso di Taverne, il traffico è fortemente rallentato e congestionato.
6: Previsioni del tempo.
5: Previsioni fino a stasera: abbastanza soleggiato in tutto il paese, nelle ore pomeridiane sviluppo di cumuli seguito da alcuni rovesci o temporali isolati, specie al nord, nelle Alpi e nel Giura, possibili raffiche in prossimità dei temporali. Previsioni per domani, lunedì: in tutto il paese al mattino generalmente soleggiato, a partire dalle ore centrali sviluppo di cumuli seguito da qualche rovescio o temporale isolato, specie in montagna. Temperature minime comprese tra 17 e 23 gradi, massime attorno ai 33.

0: Un saluto ad Ox che probabilmente ci sta ascoltando in questa domenica pomeriggio, visto che lui è già stato ospite prima di voi. È sempre bello ascoltare anche delle canzoni di nostri talenti locali, perché tante volte non bisogna andare troppo lontano per trovare qualcosa di valido. Detto questo, sono 4 minuti dopo le 15. Jeff, torniamo a Chioda. Quanto costa ancora la manualità in un mondo dove sembra fare tutto una macchina?
1: Allora, io direi che quasi il 90% ancora, sì, anche per gestire gli errori, cioè abbiamo bisogno sempre di stare lì attenti, di sapere controllare le macchine, diciamo, sia nella intelligenza artificiale prima o nella parte del progetto, nella parte creativa, però anche nel post-produzione. Per esempio, un prodotto mi piace sempre toccare, mi piace come viene il risultato nel tatto, perché alla fine io ti porto a casa un prodotto fatto da me, però con istrumento come un pasticcero con la planetaria, quindi mi sento sempre sfornare le belle cose. Ovviamente a manualità ci sta 90%,
0: ci vuole,
1: sì.
0: La stampa 3D viene ancora vista, visto che comunque è una cosa relativamente nuova, passami il termine, perché così nuova non è, ma è un po' più conosciuta ora, ma una tecnologia fredda, come riesce a darle un'anima?
1: No, perché prima di tutto c'è lì un filamento a 220 gradi.
0: Ah, quindi già da lì di freddo non c'è niente.
1: A prescindere di freddo non c'è niente, però ovviamente dipende un po' di come lavori te. Nel senso, io vedo dei progetti sociali, per esempio per la manualità di persone che hanno la riduzione, per esempio, delle coordinazioni motora, quindi anche magari una sedia a rotelle per animali che hanno perso un po' i membri. Quindi io vedo una cosa molto sociale, molto bella, ovviamente ti posso produrre anche, ne so, un sottobicchieri, diciamo così. Però sì, pensi che dipende un po' di come faccio il progetto,
0: come lo presenti,
1: come sarà utilizzato, se sarà utile o no, o magari può essere anche una cosa molto decorativa, pure estetica, però anche il senso sociale è molto bello. C'è un mercato gigante di queste cose e è dove mi appassiono di più, perché la facilità di produrre da casa a volte un oggetto che ti aiuta, per esempio aprire una lattina, sembra inutile per noi che a volte sappiamo aprire una lattina, però per uno che ha perso la manualità è tanta cosa, tanta roba, quindi sì, molto bello.
0: Cosa succede nella tua testa quando qualcuno ti dice un'idea?
1: Subito dico ho paura, perché a volte le idee non sono fattibili e sono molto difficili di progettare.
0: O da spiegare che
1: però
0: non è fattibile.
1: Esatto, se hai una motivazione, secondo me subito è possibile capire quanto quello viene ben fatto, quanto sarà utile, e poi ovviamente nel senso di marketing o nel senso della marca si sposa bene col tuo prodotto. Ci sta, sì, ma è molto, cioè da iniziare a progettare una cosa fino a produrre, come sempre la stampa è sempre un strumento, io devo portare sempre lei come un dipendente, cioè dell'azienda, quindi sì.
0: È molto interessante, ieri parlavamo anche fuori onda, perché poi io sono una curiosa come te, voglio sapere tutto assolutamente, del fatto che devi anche un po' cercare di scindere, perché tu crei anche cose personalizzate, progetti, idee personalizzate, che però non per forza devono, cioè stanno sotto il cappello di Chioda perché sei lo studio creativo a quale si appoggiano, ma non per forza hanno la tua firma, perché tante volte è difficile, no? Soprattutto quando sei un artista, penso uno stilista, che io vengo a chiederti qualcosa che è completamente fuori, diventi un sarto, non sei più uno stilista.
1: Infatti a volte se mi chiedono di fare cose che non c'entrano nulla con me, con la mia anima artistica, o ti giro un artista che sa fare quello che hai, cioè, che hai bisogno te, o provo di adattare la mia mano sul tuo progetto. Quindi, ovviamente se mi hai contattato è perché minimamente conosce il mio lavoro.
0: Ti piace quello che faccio.
1: A volte vuoi anche un sguardo mio della idea tua, quindi ci sposiamo bene. Quindi sì.
0: Che bello, un enorme matrimonio, mi piace.
2: Un altro.

0: Madonna e Martin Garrix con questa Bizarre, molto bella, dall'ultimo album di Madonna, richiesta, Joe, dalla tua community.
1: Esatto.
0: Che bello, sono molto felice di poterli accontentare. Intanto avevo acceso il microfono da parte, ma tutto bene. Vabbè, così volevo... C'era un amico immaginario.
2: No, oddio, forse da piccolo sì, ce l'avevo.
0: È venuto anche lui,
2: ecco.
0: Sappilo. Allora, Joe, aspettate che devo saltare di palo in frasca, ma mi piace molto questa cosa che si sta creando, perché rende tutto anche un po' più fluido, non parlare sempre della stessa cosa, quindi sì. Spostarmi dalle due personalità è molto, molto bello. Una domanda che in realtà pongo a te, ma che sento molto anche mia, perché per certi versi lo streaming può risultare un po' simile alle dirette che faccio io. La radio è un altro mondo, però fondamentalmente ti stai esponendo davanti a delle altre persone in sì. qualsiasi momento della tua vita. Sì. Quindi vuol dire che, come dicevi tu, hai quando si parla di schedule si intende, per chi magari non è molto avvezzo a questi termini, una programmazione settimanale scadenzata. Essendo sempre quello che intrattiene,
2: sì.
0: Ci sono dei giorni in cui accendere la live e avere persone che si aspettano qualcosa da te ti pesa?
2: No, e questo è dovuto dal fatto che prima di tutto la live è un mio posto dove io faccio accomodare altre persone e dove ho una sedia per tutti, però resta pur sempre il mio spazio dove io do voce, dove do vita alla mia creatività. Succede che appunto la schedule settimanale ha dei giochi, tipo io martedì faccio questo, succede alcune volte che io quella giornata, tipo il mercoledì, non ho più voglia di fare quel gioco rispetto a quando ho fatto la schedule. Avviso, dico ragazzi, stasera non c'è più, ragazzi, ragazze, tutti, Questa sera non c'è più questo gioco, ma c'è quest'altro gioco. Succede anche molto spesso che appunto entro in live e tipo nelle ultime live è successo che, perché io non è che apro la live

0: abbia inizio a giocare. Io faccio sempre appunto una mezz'ora di intrattenimento dove chiedo a tutti come è andata la giornata, cosa hanno mangiato, qual è il voto della giornata che si dà da 1 a 10, cosa salviamo, cosa buttiamo. Quindi faccio un check per capire anche un po' il mood.
1: Il momento di sponsor.
0: Esatto, e facciamo anche, perché ricordiamo che comunque Chioda è uno degli sponsor principali del canale.
2: Infatti posso fare una parentesi, sì. Ne raccontavamo ieri e mi fa spaccare il pensiero che si sponsorizzano praticamente a vicenda, sì. Si fanno pubblicità a vicenda quando in realtà tipo Gio fa i video magari dove dice Chioda mi ha mandato questo prodotto, io mi immagino Jefferson che allunga un braccio e gli dice tieni, esatto. Eccolo qua, esatto. Però vabbè, è da lì che si parte, perché è pur sempre una bella collaborazione.
0: E quindi succede che tipo ultimamente ho comprato un album di figurine, delle figurine, e semplicemente mi metto ad attaccare le figurine e nel frattempo parlo con i ragazzi e tutti quanti, quindi da quella mezz'ora inizia a diventare 45 minuti, poi diventa un'ora e poi alla fine faccio solo 15 minuti di gioco, perché alle persone alla fine cerco di capire anche quali sono i loro bisogni. È successo che alcuni giorni saltassi la live, ma per una questione fisica, quindi che non stavo bene, sai, un po' di influenza, non mi sento al top dei top, però anche perché la salute mentale è fondamentale discutere all'interno del canale. È successo in un anno di carriera ho saltato 2 live perché quel giorno sentivo il mondo che mi pesava troppo.
2: Certo.
0: Però avendo una community che
2: sostiene
0: ed educata anche su questo aspetto, loro sono tipo ok, se hai bisogno di pausa prenditi tranquillamente pausa, sappiamo che tu avresti fatto lo stesso per noi, quindi nel senso avrei dato comprensione, amore e appunto gentilezza.
2: Tra l'altro tu, se non sbaglio, sei partito con le live studio.
0: Sì, esatto, io il primo tentativo che ho fatto con il mondo dello streaming è stato nel 2020, un po' quando hanno cominciato tutti quanti
2: a fare tutte cose, tipo esatto. O la pizza che esatto, nessuno ha mai fatto, il pane fatto in
0: Lievito
2: casa.
0: Lievito d'Italia era scomparso praticamente.
2: C'erano solo le penne lisce.
0: È vero, che sono tra l'altro la mia pasta preferita.
2: È vero? Sì. Ecco, allora tu così, con esatto. A prenderla al supermercato.
0: E, quindi sì, ho cominciato nel 2020, però appunto mentre tutti cominciavano direttamente con i videogiochi, mi dico, io comunque sto studiando, perché all'epoca studiavo lingue all'Orientale di Napoli e avevo bisogno di un incentivo per mantenere la concentrazione, e quindi ho iniziato con delle live studio che erano un format che piano piano stava cominciando ad espandersi. Successivamente però poi appunto sono finito anche io sul gaming e poi sfortunatamente mi sono dovuto fermare con lo streaming. Ho ricominciato poi l'anno scorso e ho cominciato comunque con, c'eravamo io, mio marito e un altro cellulare a fare gli spettatori, fino ad adesso che comunque alcuni giorni si toccano anche i picchi di 40 spettatori, che per un canale della mia grandezza è tanto, soprattutto su una piattaforma che è la piattaforma Viola, che è una piattaforma un po' di nicchia, perché comunque appunto ti devi registrare per poter interagire, a differenza di altre piattaforme dove non puoi anche non registrarti.
2: Infatti tu sei in diretta sempre anche su TikTok, giusto?
0: Esatto, diciamo che prima molto più spesso utilizzavo il multistreaming proprio per attirare le persone e quindi dargli un posto più da casa, quindi di conseguenza ti tolgo dal doom scrolling, no?
2: Quello quindi, esatto, intenso, esatto.
0: E ti metto su una piattaforma dove c'è più stabilità e ogni tanto mi capita appunto ancora oggi di fare multistreaming e... Però diciamo che c'è più censura rispetto a Twitch.
2: Dove invece può essere casa tua in esatto, tutto e per tutto.
0: Esatto, sì. Perché comunque anche il pubblico lì, per esempio io su Twitch posso, non so, faccio un gioco horror, il gioco horror necessita che io flaggi, appunto così come giusto che sia, tipo il PEGI 18, oppure che...
2: Cosa vuol dire?
0: Il PEGI 18 è che...
2: Ma cosa vuol dire flaggi?
0: Flaggi nel senso gli metto un'etichetta.
2: Ah ok, grazie.
0: Ok.
2: Non sapevo.
0: E quindi di conseguenza lì hai anche un po' più la libertà di dire ok, il gioco è flaggato 18, sto tranquillo. Mentre dall'altro lato è più tipo l'hai flaggato, però noi non siamo contenti lo stesso.
2: Ah.
0: Quindi preferisco più appunto
2: riuscire a catalogare meglio quello che stai proponendo.
0: Esatto.
3: Di Radio 3i.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.

0: Allora, abbiamo sentito Madame con mio marito Marrakesh, che salutiamo. Ciao Fabio, grazie di tutto per essere sempre all'ascolto. Ho un anno e mezzo per capire che esisto e che mi vuole, poi niente, sono andata, quindi non si può. Però vabbè, io l'appello lo faccio, non si sa mai nella vita, può sempre capitare, potremmo essere i prossimi protagonisti di quei film che dici, ma pensavo succedesse solo su Instagram.
1: Oddio, però il punto è che io una serie TV su di te ce la vedrei tantissimo.
2: Vero.
0: Io e Fabio o solo io?
1: Tu. Con la tua vita. Poi se ci vuoi mettere anche Fabio, che
0: volentieri, grazie.
1: Salve.
0: Esatto. Sei appena stato scritturato per una serie che ancora non esiste. Esatto. Te lo volevo dire. Allora, torniamo invece a Chioda. Questa mia domanda mi piace molto. Se non ci fossero limiti di budget, e già qua volo altissimo, tecnologia o tempo, quale progetto realizzeresti domani mattina?
2: Wow. Vabbè, io carrozzine, sedie a rotelle per i cani, i gatti, perché lì sì, è un progetto anche sociale, però mi interessa tantissimo. Mm-hmm. Quindi sì, farei quello.
0: Che bello.
2: Sì.
0: Che in realtà non è poi così distante, cioè no. Come...
2: No. Infatti è perché ognuno ha la sua misura, quindi è una sfida gigante, perché ogni cane, ogni gatto ha la sua necessità, mm-hmm, e la sua difficoltà di muoversi, quindi si deve progettare veramente una a una. Non esiste un...
0: cioè uno stampo per tutti.
2: Esatto, quindi sì, è una sfida gigante.
0: Se dovessi descrivere Jefferson con tre materiali, quali sceglieresti e perché?
2: Argilla, mm-hmm, sicuro. PLA, perché mi piace la finitura opaca, matte, la roba un po' più solida. E forse silicone. È molto versatile.
0: Vabbè, ci piace molto.
2: Vero.
0: E prima stavamo anche parlando di cucina, perché tu sei appassionato anche della cucina. La stampa 3D sta entrando nelle
2: super
0: cucine?
2: Sì. Abbiamo ovviamente dei filamenti food safe che permette anche, per esempio, dei piccoli imprenditori a creare a volte il suo brand accessibile, con per esempio il stampo per biscotti, uh-huh, o pasticcerie che hanno bisogno, che ne so, di supporti nella cucina per telecomandi dell'aria condizionata. E poi a volte prima tu, per avere questi materiali dentro di una industria, costava tanto. E adesso no, adesso è molto più accessibile, sì.
0: Secondo te si andrà anche in una direzione dove si può stampare il cibo?
2: Magari, yummy.
0: Sarebbe bello, no? Perché so che ci sono dei progetti dove stampano già la carne, tipo un po' plant-based. Fa un po' impressione l'idea, assolutamente. Però non so, magari tipo anche un formato di pasta che non esiste.
2: Certo, il pane.
0: Bellissimo.
2: Sì, spaghetti.
0: Ho fame.
2: Ma secondo me spaghetti c'è già.
0: Sì, probabilmente qualcuno di...
2: Ovvio.
0: 10 volte più cringe di noi ci avrà già pensato e già provato, buttando via magari la macchina, perché poi...
2: Ma per esempio ha già tipo di stampa in argilla, mm-hmm, esistono, anche stampa in silicone, ovviamente anche fibra di carbonio, quindi sì, esistono diversi tipi di stampa.
0: Anche con la resina, se non
2: con
0: sbaglio.
2: Con la resina, ovvio, sì, bellissimo, sì.
0: Costoso, penso.
2: Costoso, sì. Costoso.
0: Anche proprio con dei processi poi diversi, perché ogni
2: anche
0: materiale
2: tossico
0: ha la sua...
2: Sì, molto tossico come materiale, quindi devi essere attento, stare attento.
0: E avere tanto studio, perché appunto quello che dicevamo inizialmente è che sembra che tu cerchi un progetto e dici appunto all'intelligenza artificiale, mi crei una ciotola per favore, ma in realtà c'è studio, c'è attenzione.
2: Sì, a volte ti crea una cosa... È bella però non funzionale, anche in cucina deve essere molto, deve stare attento, perché il food safe sono dei prodotti a volte che non possono andare in lavastoviglie, quindi per i ristoranti per esempio abbiamo già collaborato con i ristoranti che hanno chiesto i sottobicchieri, però ho detto guarda che questo materiale che voi avete chiesto non può andare in lavastoviglie industriale, quindi fino a 60 gradi ci sta, non perché dopo di forma, perché dopo è più... È sensibile a batteri,
0: vulnerabile.
2: Sì, vulnerabile, quindi devi conoscere anche i prodotti che lavori, ovviamente.
0: Certo, sì. E tra l'altro potete cercare Jeff anche su Instagram.
2: Su Instagram, su TikTok, anche su YouTube, come Chiodo Studio, grazie.
0: Così potete andare a vedere tutto quello che crea. Ricordo che avevo visto un video dove parlavi anche del ridurre lo scarto al minimo.
2: Yes. Sì, io infatti a me quando creo dei prodotti, per esempio caricature o miniature, mi piace che siano belle e solide, belle macissime, no? Quindi creo, per esempio, questi scarti, creo dei cubi dove metto dentro proprio del pezzo. Questo evita proprio di buttare via dei prodotti e poi ti dà un'impressione anche di un prodotto pesante, che a me piace per questo tipo di oggetti, di prodotti. Quindi, sì.
0: Vorrei farvi una domanda che arriva dal pubblico, quindi ci stanno scrivendo tramite WhatsApp, vi ricordo che potete interagire, noi siamo felici, 079 449 9537, e una è: buon pomeriggio a tutti, e si riferisce ad entrambi voi, ma di questi lavori si vive, nel senso del vil denaro?
2: Noi siamo grandi donna di lusso.
1: sì, si vive, certo. Ovviamente abbiamo uno stile di vita dove non ci facciamo mancare nulla. Il punto è che per certi versi
2: anche lavoriamo fino alle 3 di notte, quindi,
1: esatto, sì. Penso che cioè, più mio marito più imprenditore, perché comunque appunto per tutte le cose che ha raccontato, mm-hmm. Io dall'altro lato però appunto ho diverse fonti di guadagno che dipendono sia da Twitch che da Instagram, ma anche con le collaborazioni con i brand.
0: Dove volevo arrivare dopo, sì. Certo. Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Di conseguenza si vive, ovviamente non viviamo nel lusso più sfrenato, ma al contempo stesso non ci facciamo mancare nulla.
0: Secondo me
2: a casa c'è
0: la da pasta. Stampata.
2: Non stampata.
0: No, secondo me è importante ribadire il fatto che comunque prima di tutto, come giustamente dicevi tu Jeff, non ci sono orari quando è roba tua, esatto. non ci sono vacanze. Mi dicevate che in questi giorni dove siete venuti a trovarmi avete avuto modo di detoxare, quindi sì, staccare sì. Un pochino sì, ma comunque sempre con un occhio attento sulle campagne che sono lanciate sì. Sui vari social, esatto. Piuttosto che magari qualche DM, soprattutto per chi magari è più affezionato, quindi senza andare a vedere quello che non mi ha mai scritto, che posso prendere esatto. Qualche giorno, esatto. Ma curarmi dei, dicevi, il tuo canale, il tuo bambino, sì. Chioda è a tua okay. Bambina, sì. Quindi bisogna averne cura continuamente, cioè non è un pensiero, io per esempio non so se lavoro in ufficio, chiudo il venerdì esatto. L'ufficio, e in linea di massima fino a lunedì posso anche non pensarci per forza. L'altra cosa è che poi tra l'altro, oltre al fatto di non avere orari, c'è una grande gavetta, quindi sì. Quando siete partiti non eravate già Joe
2: organizzati,
0: e
2: ovvio.
0: Jeff, cioè nel senso,
2: e poi ovviamente diverso da Joe, io ho un negozio, quindi ho un e-commerce, quindi ho bisogno di mettere dei prodotti, di vendere, di quindi ha anche una struttura strategica con la marca Chioda. Uh-huh. Lì nasce anche non solo la parte artistica, però anche la parte imprenditoriale. In Italia è sempre una sfida anche fiscale, per esempio. E poi in questo ambito, in questo settore, ci sono tante licenze commerciali. Quindi quello che produco io, che fabbrico io, che scrivo, disegno, è una cosa mia, posso vendere, però ovviamente non posso scaricare un modello che non è un progetto mio e vendere, che non si può fare, esiste tanto queste cose. Ovviamente è molto amatore uno che prende una stampa e inizia a vendere progetti che non sono suoi. Anche lì ha una responsabilità, quindi creare una marca, creare un negozio, bisogna proprio di una strategia molto lunga e sì, si può ovviamente lavorare e guadagnare.
0: Chiudiamo prima di andare in pubblicità con un messaggio che arriva da Lucia, dice: ma che bella diretta, siete fantastici, starei ora ad ascoltarvi, grazie Chiaretta per farci conoscere persone così meravigliose.
1: Oh, che

0: L'estate di Radio 3. Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen, veicoli commerciali.
0: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
2: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Rientro con un altro messaggio bellissimo che scrive: molto bello questo confronto, è interessante conoscere un po' meglio come funzionano il lavoro nell'e-commerce, l'intelligenza artificiale e gli streamer. Un abbraccio e un grande in bocca al lupo a tutti.
1: Grazie.
0: Molto piacevole sapere che, appunto, vi dicevo, è una, la domenica pomeriggio è molto chill, quindi nel senso la gente soprattutto d'estate magari sono al Lido, è un ascolto distratto ma non assente, quindi è molto piacevole quando arrivano dei messaggi, perché vuol dire che comunque passa il concetto.
2: Che bello.
0: Gio, torniamo su di te un attimo che ho perso il filo, sto cercando di capire, avevo fatto un mini idea di direzione in cui andare. Ah, dicevamo del content creator.
1: Sì.
0: Quindi tu hai questa piattaforma di streaming, la tua community, e poi però ti sei avvicinato al mondo del creare contenuti, insomma, su Instagram.
1: Diciamo che appunto su Instagram poi c'è un altro modo in cui io esprimo la mia creatività. Uh-huh. Quindi faccio il content creator, per la mia categoria dovrebbe essere tipo micro influencer, e devo dire che è qualcosa che trovo molto divertente ma che richiede tanto impegno, nel senso che comunque basta poco e l'algoritmo, diciamo, cambia un po'. Io non sono un tipo di content creator che sta molto sui trend, quelli non li faccio, però so cosa il pubblico cerca, o almeno il mio pubblico, e quindi cerco di essere molto vicino al mondo del lifestyle, il mondo del gaming, ma così come anche quello della skincare, e ogni tanto ci bazzico anche io qualche video di ricetta, perché anche a me piace tanto cucinare da buon napoletano quale sono.
0: E certo.
1: Al di fuori comunque della content creation faccio anche quello che è l'UGC, che sta per User Generator Content, dove praticamente le aziende, attraverso delle piattaforme che ci sono in giro, possono richiedere ad eventuali content creator i diritti d'immagine per la sponsorizzazione di un qualsiasi oggetto, ok? Tipo, non so, delle polo, delle t-shirt oppure delle scarpe. Loro prendono i diritti d'immagine, ce l'hanno tipo per 3 mesi, e loro poi fanno partire gli ads o gli ADV dalle loro pagine con il mio volto, e io vengo pagato, viene fornito il prodotto e vengo pagato anche per quello che creo. Alcuni richiedono solo il file raw, quindi richiedono soltanto il file nudo e crudo così com'è, un
0: e
1: po'
0: se lo sistemano loro,
1: esatto, diciamo un po' esotico come scelta perché hanno appunto un modo loro di editare. Altri invece mi dicono: no, voglio che tu mi faccia il video dalla A alla Z, con i tagli, con le transizioni, ed è una cosa che mi piace fare tanto, perché appunto anche il modo in cui io edito sta a simboleggiare il tipo di content creator che sono.
0: Certo. Una domanda che mi sorge spontanea è: siamo abituati a vedere gli influencer, che siano micro, macro, picco, nano, per me è indifferente, al quale appunto vengono magari inviati dei prodotti, come stavi dicendo poco fa. Se tu sei pagato, quanto puoi esprimerti in merito al fatto mi piace o non mi piace?
1: Io sono molto chiaro su questo aspetto, nel senso che io col brand dico: guardate, io il prodotto lo testo per una settimana, lo testo per 2 settimane, e poi dopo può avviare quella che è la collaborazione vera e propria, perché appunto io sono quel tipo di persona che, se dal momento in cui tu vedi un contenuto che io ho fatto forzato, pagato, e quindi non è naturale, l'engagement è basso, perché le persone dicono: questo non è Joe, questo non è il tipo di contenuto che fa Joe. Invece dal momento in cui io provo qualcosa e mi è piaciuta, ne parlo con estrema, diciamo, ne parlo in modo bello, perché appunto mi è piaciuto, e io prima appunto proprio come persona e come consumatore di quel prodotto lì.
0: E qua i vostri mondi si incontrano, però, sì, perché il tuo lato prima di tutto imprenditoriale, sì, quindi un aiuto e un'altra opinione fa sempre comodo, soprattutto se è comoda, perché spalla a spalla di scrivania a scrivania, e un po' perché puoi usare a seconda dei tuoi tra virgolette interessi anche Joe come...
2: E poi posso testare anche con la sua community se un prodotto fa senso per quello settore lì.
0: Sì, sì, sì.
2: Quindi ovviamente Chioda ha creato diverse cose, gaming per esempio, supporto per le cuffie, anche tema Genshin, tema Dark Souls, diversi videogiochi, quindi mi piace anche approcciare nell'ambito creativo, e poi hanno un'estetica fantastica, e ovviamente gli appassionati sono sempre interessanti a questo prodotto. La community infatti sono stati i primi a sponsorizzare Chioda, perché hanno abbracciato il mio progetto di forma personale, però anche appassionati, e posso dire anche che sono molto critici, quindi io tengo molto a ascoltare quello che loro dicono, per me molto interessanti come branding, e poi anche capire se quello fa senso per Chioda o no.
0: Ok.
1: C'è da dire che comunque Chioda entra in campo dal momento in cui ci sono alcuni videogiochi o alcune aree di gaming che non sono ben rappresentate a livello di merchandising.
0: Sì, quindi... perché se di adesso invento One Piece, che non c'entra niente col gaming, ma c'è già di tutto e di più, dalla tazza al portaombrelli a le fodere per il letto, non ha molto senso che tu ti metta a fare l'ennesimo.
2: Sì.
1: Quindi ci sono alcuni videogiochi che non hanno tanta rappresentazione o se ce l'hanno è troppo costosa. Quindi Chioda entra in campo con degli oggetti che sono piccoli, che ricordano il gioco e che hanno un prezzo che è anche affordabile alla tasca di un teenager, per dirti.
2: Esatto.
1: Quindi di conseguenza c'è sempre un ottimo riscontro. Però io in primis testo i prodotti, ad esempio adesso ho sotto le mani il portacontroller. Che sì, può essere una bagianata, però alla fine io so che il mio controller ha il suo posto lì.
0: Certo.
1: Quindi di conseguenza da gamer mi aiuta a tenere anche più ordine sulla scrivania e anche
2: con personalità.
1: Esatto, e anche esteticamente è tutto vicino alla play, è tutto bello, carino e curato.
0: È super bello e soprattutto appunto dicevamo anche questa parte invece di imprenditorialità, quindi un po' staccata da Chioda ma più legata a Jeff, ti permette appunto di avere una linea editoriale, quindi che mi immagino tu sei un po' come me da questo lato, quindi poi uno si gasa anche un po', cioè arrivano collaborazioni e tu avresti voglia di dire di sì a tutti perché ti sembra bello, perché ti sembra interessante. Come dicevi tu, perdi un po' forse l'autenticità, perché se io sponsorizzo tutto, cioè come è possibile? Settimana scorsa mi dicevi che le scarpe da ginnastica non riesci a vivere senza, oggi mi metti quelle col tacco e dici che senza il tacco tu non esci, ma chi sei? Cioè...
1: Sì, infatti ci sono state alcune collaborazioni che non ho accettato proprio perché non si sposavano nemmeno con la mia persona, con la mia personalità. Io o anche ad esempio ci sono stati alcuni videogiochi che mi hanno chiesto di portare in live e io ho detto di no, perché so che alla community non può piacere. Sinceramente a me interessa il responso economico, ma mi interessa il fatto che la community live sia ben presa dal gioco che io sto portando.
0: E la coerenza che c'è, esatto, tra tutti questi
1: esattamente,
0: lati.
1: Esattamente.
0: Bello, bellissimo.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotris.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Sono le 15:58 minuti.
5: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
6: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
7: Infotraffico.
4: Situazione del traffico invece alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 7 km con conseguenti ritardi di circa 1 ora e 10 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, informiamo che anche la corsia preferenziale Cupra è aperta. Come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. Nella direzione opposta invece tra Vastene e Göschenen le code sono di 3 km e ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Anche sul passo del San Gottardo la circolazione è incolonnata e sono da prevedere ritardi di oltre 1 ora in direzione nord.

0: Questo era Paul Russell con, non so come si dice, High Mountains.
1: Correttissimo,
0: grazie. Tu che hai studiato lingue, sono un po' in soggezione, perché metti che sbaglio qualcosa.
1: No.
0: E come ieri eravamo in macchina, vi racconto anche un po' di cose non per forza solo mirate sul lavoro, perché comunque sono stati giorni meravigliosi dove abbiamo vissuto il territorio, portato in giro loro. Tra l'altro siamo un mix culturale noi, che è impressionante, perché Jeff, non l'abbiamo detto prima, tu sei italo-brasiliano. Gio, tu sei napoletano, ma ormai quasi più toscano, però in realtà anche un po' svizzero, deciso oggi. E io, vabbè, sono io, quindi va bene.
1: Sei fantastica, però, così come
0: grazie.
1: Sei.
0: Grazie. Abbiamo creato questo mix meraviglioso. Ieri dicevo a Jeff, sai, c'è una canzone, adesso la cerco, che ascoltavo tantissimo e so che ha un titolo in, in portoghese. Lui mi diceva, qual è? Gli ho detto, io lo so, ma non te lo voglio ripetere il titolo, perché ho paura. Non so neanche più scrivere. Ah, eccolo, sì, invece sì. Questo è brasiliano o portoghese, che tu sappia?
2: È brasiliano.
0: Brasiliano lui?
2: Do Borel.
0: Do Borel?
2: Borel. Borel è un quartiere a Rio de Janeiro.
0: Mamma, quando dice Rio de Janeiro. Aspetta un attimo, scusami. Spengo tutto. Puoi dire Rio de Janeiro di nuovo?
2: Rio de Janeiro.

0: caro, caro Jeff, vi chiedo scusa perché ogni tanto capita nella mia diretta, soprattutto quando poi mi sento a casa, mi trovo bene, di uscire un po' dal seminato. Quindi metterei in pausa per un secondo i nostri discorsi, che vanno a capire meglio chi siete, perché secondo me, appunto, sono andata a cercare questa canzone proprio perché aveva un nesso nella mia testa. E stavamo parlando del carnevale. Tu hai detto carnevale, io non ho più capito niente, perché se parliamo di carnevale, la gente che mi ascolta e che mi segue, che mi conosce, lo sa che ho questo amore viscerale per il Ramadan, per un legame più che altro tradizionale di famiglia, però per il carnevale in generale. E mi stavi dicendo, smontando tutti i miei sogni di gloria, che la canzone più famosa in assoluto, forse a livello mondiale, legata a quelli che sono video di Carnevale di Rio eccetera,
1: non è suonato in Brasile, purtroppo. Io a parte ho conosciuto qua, e poi quando dico ai miei amici brasiliani tipo: ma tu conosci questa canzone? Ma no, ma non sappiamo neanche chi sia, neanche chi canta.
0: Ti viene in mente una canzone delle, com'è che mi hai detto che si chiamano le bande?
1: Batteria. Tipo di Scuola di Samba.
0: Sì.
1: Carnevale. Sì, Salgueiro.
0: Aspetta,
1: Salgueiro.
0: Scritto con la Salgueiro.
1: Con G-U-E. Salgueiro.
0: Salgueiro.
1: Sì.
0: Aspetta, perché che io sto cercando nel frattempo. Songs.
1: Sì.
0: Una caso.
1: Va bene.
0: Va bene?
1: Sì.
0: Però questo è proprio il titolo, quindi non so se. Vediamo.
1: No.
0: Dobbiamo cercare. No. E sto allora pensando.
1: Cerca come Mangueira.
0: Mangueira.
1: Gueira.
0: Certo.
1: Mangueira.
0: Sì.
1: Ino con l'H.
0: Ino.
1: Samba.
0: Okay. Samba. Ino extra al sao a Mangueira ao vivo, può
1: sì,
0: essere?
1: Può essere. Proviamo. Yes.
0: Questo?
1: Sì. Questo è il riscaldamento del carnevale.
0: Ok.
1: Carnevale.
0: Ok, no, giusto, va bene. Però non ci sono le batterie.
1: No.
0: Ok.
1: Tu cerchi come batteria scuola.
0: Batteria scuola?
1: Sì.
0: Batteria scuola.
1: Mangueira.
0: Samba. Vediamo. Batteria scuola de samba.
1: Sì.
0: Devo alzare un po' però.

0: si chiamano, quindi sono le nostre bande. Questa è una versione un po' modernizzata, ma condivido con voi. E Gugge 3000 non mi ricordo esattamente da dove arrivano, ma è quello che risveglia un po' il sangue, come nel vostro caso questa batteria.
1: Bello.
0: Gugge 3000 è il nostro carnevale.

0: morte.
1: Allora, questo, sono sincera, è un po' diverso dal solito, non è quello che si sente quando si va a vedere il carnevale. Normalmente sono delle cover, quindi delle canzoni che sono adattate alla musica da Guggen. Si chiama proprio Guggen Musik, in questo caso appunto è una versione un po' più moderna. Solitamente sono così, aspetta, sto guardando, ma ce ne sono un sacco, tipo Radioactive, abbiamo Shape of You, Hall of Fame. Forse questa dei Safri 2 forse potrebbe essere una buona idea.
2: Sì, c'è la batteria.
1: C'è, questa c'è. Volevo sapere se poi si

invece vogliamo andare a prendere qualcos'altro, appunto adesso ci ascoltiamo Radioactive, quella, se non sbaglio, degli Imagine Dragons, è molto bello, a me carica un sacco.

0: diretta e Radio 3 te le suona.
1: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
2: Sabato 15 agosto a Campione d'Italia, una notte tutta da cantare. Al Summer Fun Festival, le emozioni e la musica di Pino Daniele. Una straordinaria tribute band dal vivo per rivivere i grandi successi. 15 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.

0: chiaramente sempre con i potenti mezzi di Radio 3, le cuffie in questo momento non funzionano più. C'è stato un attimo di... No, pochino. Sto ferma. Vabbè, fa niente, sapremo gestirlo ugualmente. Greenlight di John Legend e Andre 3000. Ok, ritorniamo un attimo seri. È stato bello questo, come si chiama? Tipo interscambio culturale un pochino. Volevi una tarantella napoletana?
1: No, dai.
0: No? Ok, no. Non so, volevi sentirti?
1: Un po' di saltavinci.
0: Mamma, come mi conosci?
1: Troppo.
0: Dopo, volentierissimo. Allora, Gio, torniamo un attimo sulla questione un po' della tua community in generale. Qual è forse, se devi pensarci, il commento più bello che ti hanno fatto, che non deve essere per forza un complimento, ma una cosa che ti ha permesso di capire, ok, questa è la strada che voglio proseguire?
1: Allora, guarda, ti dico che a metà luglio, più o meno a inizio luglio, c'è stato un evento speciale perché è stato il primo anno del canale attivo. È stato fatto un giveaway con diversi oggetti, ma prima di cominciare questo giveaway, che era secondato poi da una maratona, i ragazzi mi hanno fatto un video. Tutti loro si sono messi d'accordo e mi hanno fatto questa bellissima sorpresa, tra cui anche mio marito, e hanno fatto questo bellissimo video dove appunto ognuno di loro ha speso due parole per me. E proprio il vederli tutti insieme e sentirmi dire hai creato qualcosa di unico, hai creato qualcosa che non può essere copiato, hai creato uno spazio sicuro, credo che quello sia stato il complimento più bello. E poi diciamo che credo anche il fatto di rivederli ogni volta in live, credo che anche quello sia un bel complimento, sai?
0: È fidelizzato,
1: sì,
0: cioè.
1: Esatto, perché appunto poi diventi un punto per loro, un posto dove finalmente possono tirare il sospiro di sollievo, dire ah, non penso ai miei problemi per tre ore.
0: Certo.
1: Quindi
0: se posso dire, mi fa molto sorridere, però prima parlavamo di questa gentilezza, che è un concetto un po' sconosciuto, perché ormai si è abituati a interfacciarsi dicendo sì, vabbè, dai, ok. Gentile vuol dire grazie, prego, mi scusi, tornerò, ma non per forza, perché va sotto molti più aspetti.
1: Sì, io per esempio una cosa che sulla quale lavoro tanto anche come persona è la mia autostima. Nel senso che io so che è importante far sapere quello che io penso, però con gentilezza. E soprattutto gentilezza è anche saper dire di no, e dire è giusto che io e te abbiamo due punti di vista differenti, ma non per questo dobbiamo discutere, dobbiamo allontanarci. Possiamo stare nello stesso spazio e quando si parla di quel topic semplicemente si cambia strada. Quindi per me è importante che anche loro capiscano quanto è fondamentale essere sicuri di se stessi, perché poi appunto la sicurezza, se non fossi sicuro di me stesso non potrei fare nemmeno questo tipo di lavoro, poiché arrivano anche tanti commenti brutti sui social sul mio aspetto fisico, ogni tanto esce anche qualche minaccia brutta, e io mi chiedo perché le persone devono dire qualcosa di così brutto a qualcuno che ha semplicemente visto una foto, ha semplicemente visto un video. Cosa ti ho fatto di male?
0: Ma la rabbia è repressa, è impressionante. Poi tu già parti dalla categoria, sei esposto, quindi sì. Questo già aumenta, perché diciamo che per strada uno difficilmente ti ferma perché dietro una tastiera i classici leoni sono più sicuri di loro stessi. Gay e pure napoletano.
1: Esatto, quindi di conseguenza diciamo che
0: sposato con un brasiliano.
1: Allora. Esatto.
0: Mamma
1: quindi
0: mia.
1: Diciamo che ho proprio tutti gli elementi, però io non posso farci niente, sono una persona che, ma è anche diciamo un po' il modus operandi, o comunque per come ragioniamo io e mio marito, il nostro ecosistema non si tocca, è solido, quindi tu puoi dirmi quello che vuoi dirmi, ma tanto
0: non mi tocca
1: se tu Chiara che mi viene a dire. Però il punto è proprio questo, anche circondarsi da persone che quando ti dicono qualcosa te lo fanno come critica costruttiva e te lo dicono con gentilezza, dicono guarda Gio, a me non è piaciuta questa cosa che è successa o che hai fatto, io l'avrei fatto in un diverso modo, oppure forse la prossima volta potresti fare anche in questo modo. Quindi è il sapere ascoltare quello che ti dicono le persone che ti accompagnano durante il lungo cammino, perché io ci tengo a precisare che da quando ho cominciato questa mia avventura nel mondo dei social, tu sei sempre stata una delle prime che hai sempre detto, hai lasciato il commentino, hai repostato, oppure hai detto ehi ciao, sono passato a salutarti. Anche fare quello, il solo passare a salutare, conta tanto. Quindi di conseguenza la gentilezza appunto di dire
0: di esserci, di esserci in qualche modo. Però appunto dicevo che una delle cose che mi fa sorridere è che c'è tutto questo concetto molto bello che si respira nel tuo canale, e poi nel frattempo giocano a un gioco dove si sparano, sì, si ammazzano, sì, si tagliano le teste. Bello, sì, cioè, sì, questo, sì, concetto, sì, di allegria e serenità. Non preoccupatevi, perché non è che si gioca a Barbie Magic Melody.
1: No, ma
0: cioè,
1: proprio,
0: volendo, sì, però
1: è proprio questa la magia del canale, che appunto l'altra sera giocavamo un gioco horror e abbiamo visto la scena appunto del protagonista durante il salvataggio, e ha fatto una cosa che ha fatto uscire un meme, un meme, non so nemmeno,
0: sì, vabbè,
1: come si pronuncia,
0: okay,
1: e quindi di conseguenza si è creata questa cosa su questo gioco di paura. Però non ero lì con le mascelle bloccate talmente dal ridere forte, quindi è proprio una magia che si viene a creare. Sono loro stessi che alcune volte, perché può capitare che io sono stanco e arrivo in live e sono stanco perché ho lavorato tutto il giorno a contenuti, registrato, editato,
0: studiato.
1: Mettiamoci anche l'università su tutto questo, e arrivo e loro iniziano tra di loro
0: a dare una mano,
1: sì,
0: quindi a costruire il supporto che,
1: esatto,
0: ti serve,
1: sì,
0: per poter arrivare alla fine.
1: Sì,
2: molto bene.
0: Io innamorata.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
1: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.

0: Onde di Alex Baroni, l'hai richiesta perché hai un rapporto speciale con questa canzone, Gio, o ti piace?
1: Sì, diciamo che poco prima che io lasciassi Napoli definitivamente, perché io, per chi conoscesse Napoli, abitavo nel rione Sanità con i miei genitori biologici, uh-huh. E semplicemente questo brano era un brano molto ricorrente nella nostra casa.
0: Okay.
1: E quando, tra l'altro, quando ero bambino, mamma mi diceva: guarda Gio, vedi se hai controllato Gianni, perché poi giustamente i napoletani fanno così, Gianni controlla se l'acqua sta bollendo, e facevo bolle sulle bolle. Facevo questa cosa molto
0: bellissimo.
1: Carina, che la Gen Z oggi direbbe cringe.
0: Sì.
1: Quindi
0: hai ragione, la Gen Z, mamma mia che fatica che faccio ogni tanto.
1: Sì.
0: Anche perché quando mi sembra di aver imparato qualcosa è già tardi.
1: Sì.
0: Cioè basta, lo uso, è già cringe perché sono già vecchia.
1: E io perciò non faccio i trend, perché ne fai uno, due ore dopo ne esce uno nuovo.
0: Tu però sei già Gen Z?
1: No.
0: Sei l'ultimo anno?
1: Sì.
0: Vabbè. Noi siamo già millennial.
2: Io lascio stare.
0: Sì, no, tu sei Gen Y, ancora più, com'è, più, qual è la più recente? Z è il
1: Z?
0: Massimo?
1: No, poi c'era X pure, se non mi sbaglio, X.
2: Io sono tipo la D 1940.
0: Bellissimo, mi piacciono gli uomini di altri tempi, quindi va benissimo. Non mi ricordo se eravamo rimasti con Chioda, con Maggio Cotto. Con te, tocca a te, perfetto.
1: Ah no, siamo,
0: dobbiamo
1: abbiamo chiuso
0: che
1: me. Esatto, dobbiamo.
0: Ok, allora, visto che ho fatto tutto questo, devo un attimo ricentrarmi. Volevo sapere che rapporto hai con i numeri. Vuol dire follower, visualizzazioni, persone collegate. Quanto è difficile non permettere un numero di decidere quanto vali?
1: Vabbè, questo io penso che possa essere una domanda per entrambi, perché comunque appunto anche Chioda propone tanti contenuti. Per quanto mi riguarda, non sto tanto a guardare i numeri, nel senso che c'è da dire che l'algoritmo comunque mi è stato amico in questo anno, perché soprattutto la crescita su Instagram è stata molto in salita,
0: uh-huh.
1: E mai in discesa, quindi non c'è mai stato un calo, e mentre su Twitch è stata più organica, quindi in quel caso più follower hai, più spettatori ci sono, quindi in quel caso è diverso, uh-huh. Mentre su Instagram sono 15k, però comunque posso dirti tranquillamente che il profilo ha 1 milione di visite al mese, per dirti.
0: Sì.
1: E che per esempio un video che ho postato la settimana scorsa ha 55.000 visualizzazioni. Più che altro io sono più una persona che va a vedere i salvataggi,
0: uh-huh.
1: Perché se tu controlli quanti salvataggi hai su un post, ti rendi conto effettivamente se il contenuto sta funzionando o meno. Perché può avere tanti mi piace, può avere tanti commenti, ma se non ha salvataggi significa che non è un contenuto che le persone rivedrebbero. Invece con i salvataggi significa che qualcuno se lo sta conservando per dopo.
0: Sì.
1: Quindi ha un altro impatto, un'altra impronta. Però di per sé no, sono sempre stato, prima di tutto è una relazione che nasce, perché tu appunto cerchi di capire qual è il tuo modus operandi nei confronti dei numeri, e ogni tanto ovviamente vado a controllare di quanto sono cresciuto o come sto crescendo.
0: Sarebbe ipocrita dire di non farlo, chiunque di noi lo fa, anche solo banalmente vedere quanti mettono un cuore alla mia storia, cioè
1: esatto.
0: Nel senso, nonostante magari uno non ci lavori per forza con Instagram.
1: Il punto è che per certi versi l'algoritmo ti forza, non ti forza, però ti agevoli dal momento in cui se tu posti un video e ricevi dei commenti, se tu rispondi a quei commenti nella prima ora, il video può performare meglio.
0: Ok.
1: Almeno sul mio profilo funziona così.
0: Mm-hmm.
1: Mentre ci sono alcune volte dove, pure se posto, che ne so, un video su YouTube, che è semplicemente una ricarica della trasmissione passata su Twitch, non sto lì poi dopo subito a controllare quante visualizzazioni. Tipo due settimane fa, l'ultimo episodio del podcast, io sono ritornato dopo un giorno e mezzo e aveva superato molto di più quelle che erano le mie aspettative o le visualizzazioni classiche. Ovviamente le aziende guardano i numeri che hai, ma più che i numeri guardano le statistiche, quindi il genere, il paese, per capire se è affine a quello di cui loro stanno cercando, giustamente.
0: Sì. Jeff?
2: Totalmente, io al contrario.
0: Mi sembra giusto.
2: Sì, ovviamente col profilo personale ho deciso di creare una serie dove insegno i consigli per migliorare la qualità delle stampa, anche per capire più o meno la licenza commerciale dei e-commerce, perché questo è un punto che io parlo tanto. Ovviamente il mio profilo personale, differente dal De Joe, è molto più piccolo, però allo stesso tempo, quando ho iniziato a fare questa serie, mi è arrivato tipo 40.000 visualizzazioni e 700 salvataggi. Da lì ho iniziato una serie di corsi gratuiti per imprenditori che volevano migliorare proprio il disimpegno degli strumenti di lavoro, la qualità, anche progettazione, anche migliorare i progetti fatti dall'intelligenza artificiale. Quindi io sono molto legato a quello, perché a me mi interessa anche capire cosa vuole questa gente nel profilo personale. Quindi sì, io sono sì.
0: Gli opposti si attraggono, eh.
1: Assolutamente.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sui veicoli commerciali Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 13.800 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,99%. Il furgone giusto al prezzo giusto, solo da Maffeis a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen, veicoli commerciali.

0: Sono le 17 in punto.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
2: L'infotraffico.
0: Un attimo che mi sono persa via, chiaramente capita anche questo. Comunque, situazione del traffico in direzione nord: tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 6 km con conseguenti ritardi di circa un'ora. Entrata autostradale di Rolo chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Anche sul passo del San Gottardo la circolazione è incolonnata e sono da prevedere ritardi di un'ora in direzione nord.
2: Previsioni del tempo.
0: Fino a stasera abbastanza soleggiato in tutto il paese, nelle ore pomeridiane sviluppo di cumuli seguito da alcuni rovesci o temporali isolati, specie al nord, nelle Alpi e nel Giura, possibili raffiche in prossimità dei temporali. Per quanto riguarda domani, lunedì, in tutto il paese al mattino generalmente soleggiato, a partire dalle ore centrali sviluppo di cumuli seguito da qualche rovescio o temporale isolato, specie in montagna. Temperature minime comprese tra 17 e 23 gradi, massime attorno ai 33.

0: Sono 5 minuti dopo le 17, noi proseguiamo con la nostra chiacchierata e ci rispostiamo su Chioda.
1: Ok.
0: Ci rispostiamo su Chioda, mi piace tantissimo questo ping pong, questi saltelli a destra e sinistra. Se dovessi stampare in 3D un'emozione, quale sarebbe la più difficile da modellare?
1: La tristezza.
0: Trovi?
1: Sì, ci sono tante sfumature. Quindi,
0: troppo difficile darle una forma sola.
1: Sì, la tristezza è molto personale. A volte una cosa che può essere triste per me non è per te, quindi la tristezza è veramente difficile da creare qualcosa di
0: fisico. Certo. Secondo te è più creativo chi immagina o chi riesce a realizzare?
1: Chi immagina.
0: Ok.
1: Ovvio, sì. Secondo me sì.
0: E chi fa entrambi poi è un dio del male.
1: Sì, chi riesce a operare con entrambi gli strumenti. Ottimo, io ci provo.
0: Certo, no, assolutamente, ci riesci anche, fidati. Hai mai creato qualcosa che poi ti è dispiaciuto consegnare?
1: Sì, sì. Dei pupazzi, sempre quando faccio una miniatura io mi innamoro e creo dei personaggi che esistono,
0: sì.
1: Persone normali. Però ovviamente quando partono da casa, quando partono dallo studio, tipo, ok, non voglio salutare, voglio fare una copia per me. E a casa ho di copie. Sì, tipo il campione, diciamo così, la prima, il primo test, rimangono con me, sì.
0: Che bello. Qual è la soddisfazione più grande però? Vedere nascere l'oggetto o la reazione di chi lo riceve?
1: La reazione, subito, è bellissimo, sì. Principalmente quando è qualcosa di personale, di personalizzato. Molto bello.
0: Un'altra domanda che avevo collezionato è: quanto spazio lasci all'errore? Cioè, ti è mai capitato che un errore diventasse un'idea migliore del progetto iniziale?
1: Sì, ho partito con un progetto molto particolare per un albergo a Sorrento e col loro brand avevano una specifica richiesta di fare un sottobicchiere a mandarino col loro logotipo. E sono partito a progettare, è uscito molto bello, però nella produzione non usciva. Con l'errore sono riuscito a dismembrare, diciamo, il progetto e fare due parti e è diventato molto più bello e poi la finitura molto più superiore. Quindi è un errore che a parte è uscito bene. Sì.
0: Infatti una cosa che spesso racconti anche tu sui tuoi canali è il fatto di riuscire ad andare un po' oltre, perché tanti stampano l'oggetto in toto, no? Invece tu dici è bello anche dividerli, no? Sezionare,
1: certo.
0: Il tutto
1: sì,
0: renderlo magari anche un po' più mobile, un po' più vivo, perché sennò...
1: Ovvio, a volte anche la gente riesce a creare dei prodotti belli, però non riescono a fare un negozio online che funziona. Cioè non riescono a fare un video bello per fare vedere il prodotto in generale, o magari usano delle strategie che non funzionano per e-commerce, che anche lì è un ambito totalmente sconosciuto per un imprenditore. Quindi io provo con i miei canali personali di aiutare questi 60 adesso ho alunni.
0: Vabbè, caspita.
1: Sì, sono da 12 anni fino a 68 anni, quindi col mio italiano che diciamo che non è... Però
0: ci piace questo tocco esotico, noi apprezziamo tantissimo.
1: Io ci provo, sì, io aiuto un po' la gente a migliorare i vostri negozi, quindi sì.
0: C'è un oggetto che già esiste che avresti voluto inventare tu?
1: Sì.
0: Che cosa?
1: E Lego.
0: La pistola, ti immagini?
1: No, io ho mattoncini di Lego, mi sono innamorato perché è una forma molto semplice, però ha gli incastri perfetti. Sì, sono veramente belli.
0: E versatili in mille possibilità.
1: Totale, sì.
0: Si prende ispirazione però anche da
1: tantissimo.
0: Questi...
1: Anche Playmobil, che c'è un po' più vintage, no? Però
0: sì.
1: Sono oggetti che rimangono, design che funzionano, Philip Stark, anche diversi brand che hanno lasciato un segno nella storia e come l'arte tutto si ricrea in base a quello che già esiste. Quindi sì, Lego, fantastico, adoro.
0: Secondo te c'è un limite alla creatività?
1: No, secondo me no. No,
0: anche perché puoi immaginarlo, è come sognare,
1: ovvio,
0: no? È gratis. Poi dopo da lì alla realizzazione, chiaramente magari ci sono 85 processi diversi.
1: Certo, anche le bestemmie, perché a volte
0: Qua,
1: non escono bello.
0: Purtroppo
1: quindi...
0: mi sa che sì. c'è poco da scegliere.
1: Sì.
0: Ora andiamo ad ascoltare un brano che in realtà è un tormentone attuale. I The Colors non mollano mai, sono sempre in testa alle classifiche quando si tratta di tormentoni, e questa è Rolling Stones.

0: Mi piace, mi piace tantissimo. Madonna e Sabrina Carpenter, che tra l'altro trovo che le vibe siano molto simili.
1: Sì.
0: Non so cosa ne pensate voi, ma
2: vale.
0: Chiaramente non posso dire in successione di Madonna, perché Madonna è intoccabile, non si può mai sapere, perché dagli anni Ottanta lei è ancora lì che cavalca sia le classifiche che i palchi, sì, in una maniera impeccabile. Però come genere Sabrina Carpenter
1: sì,
0: è un po' di altri tempi.
1: È bello vedere che comunque lei è un artista, appunto, come Madonna, lavora e collabora con artisti invece appunto di questa generazione, se così vogliamo dire. Quindi sì, molto molto è bella questa canzone, molto carina,
0: mi piace. Ascolta Joe, scusami, torniamo un attimo di nuovo, adesso riswitchiamo su Twitch. Bravissima. Quando le live, quindi di gaming, sono diventate il tuo lavoro, come hai fatto a trovare uno spazio che fosse solo tuo? Cioè, nel senso, io mi immagino che ci sono delle persone che tornano a casa e hanno bisogno, tipo Jeff, tu mi dicevi giochi a Fortnite la, sì, sera, però non è che fai stream o cose del genere, lo fai per te. Faccio è un momento un po' di decompressione della giornata. Se il tuo momento di decompressione diventa il tuo lavoro, come decomprimi?
1: Allora, come decomprimo, la cosa bella è che appunto una volta finita la live io non saluto la community. Molto spesso dopo la live ci mettiamo tutti su Discord nel server del canale e lì giochiamo tutti insieme. In quel caso poi iniziamo a giocare multiplayer tutti quanti insieme. Ma se ho proprio bisogno di decomprimere, ultimamente, proprio negli ultimi mesi, sto riscoprendo piccole passioni, tipo non so, fare i braccialetti dell'amicizia.
0: Quindi art and craft, sì.
1: Esatto.
0: Oppure braccialetti
1: dell'amicizia.
0: Come gay, questa cosa adoro, mi piace molto.
1: Con le praline, no? E un'altra cosa che ho scoperto è stato il journaling. Quindi fare journaling, io avevo tutti, sai, quando conservi tutti i biglietti, tutti i viaggi.
0: Sì, scontrini,
1: esatto,
0: cicche.
1: Quando siamo stati in Giappone, lì c'è il mondo della cartoleria. E in quel caso lì mi sono attrezzato, ho comprato, sai, un bel quaderno, un paio di quaderni, ho comprato il washi tape e semplicemente mi metto lì e metto a fare questa cosa.
0: Ma il gaming riesce ancora ad essere una cosa, cioè riesci ancora a dividere quello che è lavoro e quello che è passione?
1: Sì.
0: Ok.
1: Anche perché devi sapere che diversi giochi, soprattutto quando sono quelli là degli sviluppatori indipendenti, tendo a testarli prima per capire un po' anche se il gioco effettivamente a me piace. In quei momenti io mi rendo conto effettivamente se un gioco mi sta prendendo tanto, significa che io ho perso il mio focus principale, che sarebbe quello di controllare il gioco, se può interessare, perché e quindi continuo a giocare per diverse ore. Mi è capitato proprio con un giochino che sto portando ultimamente in live, dove hai uno shop degli anni 2000 dove devi aggiustare i cellulari, console, cose del genere, ed è molto cozy. Li chiamano i cozy games, che tra l'altro nell'ultimo anno sono diventato super popolari, quindi ti creano proprio un ambient molto tranquillo, molto dove ti lascia lo spazio di poter parlare di altro durante la diretta.
0: Si dice e si come si può dire, come critica nei confronti dell'internet, che sta allontanando molto i giovani, i ragazzi, un po' questi kikomori che poi si chiudono nelle loro camere, eccetera. Come la vedi il fatto di aver creato una community, quindi lo stare insieme? Perché poi alla fine io ti conosco, quindi posso dirlo da esterna, sono diventati i tuoi amici, tanti, tipo i tuoi moderatori, sì, c'erano al vostro matrimonio, sì, quindi si è passati anche alla versione esatto, la quella versione dove plus. Ci si vede.
1: E il punto è che appunto non tutti diventano amici, e più che altro appunto ci sono state delle persone che da quando sono arrivate nel canale non se ne sono andate, perché c'è anche capitato che sono arrivati alcuni e se ne sono andati, e ogni tanto ci sta che vengono ricordati, nel senso, sì, di sì, quando giocavamo con Tizio e Sempronio.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Resta il fatto che, però, appunto, questa è stata una delle cose che ho imparato con il tempo, ovvero mettere un limite, e quindi dividere.

0: Loro sono molto attivi, diciamo, nella mia vita privata, conoscono molto bene mio marito, conoscono anche te, certo. Quindi di conseguenza succede che quando arrivano nuove persone c'è il paletto, nel senso, se vuoi scrivere a Joe non lo puoi scrivere in privato, ma puoi farlo attraverso un servizio di helpdesk. Un conto è se mi scrive il moderatore, normale che può parlare con me in privato, ma tutti gli altri membri della community no, anche perché se dovessi stare lì a rispondere a tutti i messaggi, io già passo tante ore al telefono, impazzirei a stare dietro a tutti quanti.
1: Quindi parli di Twitch o di Instagram?
0: Di Twitch.
1: C'è una possibilità quindi di messaggistica, scusami, è una piattaforma che non conosco bene.
0: Più che altro Twitch è un mondo che vive in parallelo con quello di Discord. Uh-huh. Discord, per chi non conoscesse, è praticamente un social che funziona a server. Tu puoi creare il tuo proprio server dove all'interno puoi creare dei sottocanali che possono essere sia vocali che scritti.
1: Sì.
0: Tipo ad esempio io ho un canale che dà gli annunci di quando vado in live o di quando c'è la schedule della settimana.
1: Ok.
0: C'è un canale vocale che è dedicato solo a un videogioco specifico. Quindi e puoi creare anche un canale di help desk dove le persone possono contattarti per parlare di qualcosa che è successo all'interno della community o perché semplicemente hanno bisogno di parlare con qualcuno o un punto di vista diverso. Quindi in quel caso, mentre su Instagram cerco di calibrare abbastanza, non mi piace fare la parte di colui che dice ah, c'hai follower
1: distaccato
0: e non rispondo. No, io rispondo a tutti. La differenza che faccio è che se mi lasci un messaggio scritto, che può essere un complimento, che può essere una domanda, io ti rispondo. Se mi lasci la reazione, in quel caso no, perché significa che l'hai guardata, diciamo, con distrazione.
1: Certo.
0: Invece che lasciare un messaggio scritto.
2: Questa è Radio 3i. Yeah. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro valuta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Ariana Grande dal suo ultimo album, mi dicevi, giusto? Perché non sono, ammetto che io ascolto talmente tante cose diverse, poi chiaramente ho le mie preferenze, ma ascolto tantissimo, non sono proprio informatissima su puntualmente cosa esce. Tu invece, Jeff, mi dicevi che Beyoncé ha lanciato un brano così a caso ieri
1: così.
0: E?
1: Beh, nota 6.
0: Ok, dai, su 10.
1: Su 10.
0: Ok, perché così non è il 100%
1: sì,
0: di...
1: Sì, sì, sì.
0: Dicevo che prima ci ha scritto un ascoltatore, ascoltatrice, non lo so perché non si firma, e diceva: utilizzare le mani e realizzare un oggetto qualsiasi esso sia è bellissimo e fa bene alla mente.
1: Vero.
0: Poi se sai che c'è dietro appunto la manualità di qualcuno... Mi stai attaccando l'accento brasiliano?
1: Hai visto?
0: Brasileiro, io sarei... Perfetto.
1: Banana.
0: Vabbè. E stanno, mi dicevano che ci stanno ascoltando mentre fanno tessitura con telaio manuale, tovaglia su misura in preparazione.
1: Che bello.
0: Sono delle foto veramente molto belle che tra poco condividerò con chi ci sta ascoltando. È Max che ci scrive, quindi grazie, grazie mille. Dove eravamo rimasti? Mi sa Jeff, vero?
1: Yes.
0: Ok. Allora, diciamo che ci stiamo avvicinando verso la fine, quindi possiamo cominciare a non aprire parentesi enormi, sennò non ci salviamo più. Se il bambino di 10 anni che eri entrasse oggi nel tuo laboratorio, quale sarebbe la sua reazione?
1: Oddio, direi tipo: cacchio, abbiamo fatto magica.
0: Che bello.
1: Ovviamente ho iniziato a fare scuola di disegno, anime e manga quando avevo 9 anni. Poi mi sono allontanato, ho iniziato a lavorare nell'ambito assicurativo, da lì sono tornato a fare architettura e studiare architettura e mi sono avvicinato di nuovo, però mai immaginato a creare una marca che potesse esprimere intanto i miei desideri di creare le cose, anche che sia piccolissima o grande. Però sì, è magico, anche perché io e Joy abbiamo creato un'atmosfera nell'istudio nostro che è unica, è nostra, quindi è bello anche da guardare, quindi sì, bellissimo.
0: Vedo l'ora di vederlo dal vivo.
2: Sì, diciamo che la cosa bella di casa nostra è che senti proprio il fiume di creatività che scorre. E
0: di supporto.
2: Sì,
0: reciproco.
2: Supporto.
0: Supporto anche, certo. Infatti nella casa nuova due studi diversi.
2: Esatto.
1: Certo.
2: Come in tutti i matrimoni, anche dall'altro canto, però per certi versi senti proprio la creatività che scorre insieme alla felicità di fare le cose. Comunque vedere i suoi occhi che brillano quando ha fatto un progetto da zero ed è stato stampato e me lo porta, io accendo sempre la lampada, lo guardo con calma, gli faccio tutti i complimenti. Se c'è bisogno di dare un feedback
1: ma sì,
2: se c'è bisogno di dare un feedback lo do, però io spero sempre che esca tipo un po' ammaccato o altro, perché siccome è un difetto non lo può vendere, quindi me lo prendo. Esatto.
1: Infatti,
0: perfetto,
1: abbiamo un museo che ho
2: un piccolo museo diciamo sulla mia scrivania dove mi conservo
0: tutti i fallati, tutti i disabilini,
2: sì,
0: amori. Io andrei apposta tipo a mettere il dito mentre sta stampando, tipo no,
2: ti bruceresti, è troppo caldo.
0: Un dito con un guanto che mantiene il calore tipo da forno e mettere dentro e dire no, caspita,
1: mi dispiace,
0: fallato, devo tenerlo io. Quanto Chioda fa parte anche della vostra quotidianità, nel senso, abbiamo già detto più di una volta che si può stampare qualunque cosa,
1: sì,
0: vedi una cosa, te la immagini, poi in qualche modo la studi, magari c'è un flop ma poi dopo si perfeziona. Cioè, mi riferisco anche al fatto che voi avete fatto anche le bomboniere del matrimonio.
1: Vero.
0: Stampate.
1: Vero. A casa provo di non mettere tanto le cose in giro perché voglio concentrarmi veramente come lavoro. Ovviamente Joe mi arriva con le richieste che ok, devo fare perché fa senso, però diciamo che ha un certo equilibrio.
0: Ok.
1: Sì, sì, sì.
2: Sì, diciamo che principalmente lo trovi sulla mia scrivania, quindi ho, che ne so, un portapenne che è fatto a quattro scomparti, dove quelli dietro sono più profondi, quelli di davanti invece sono un po' più alti e quindi sai, ci vanno i post-it. Oppure sai, ho il portocchiali a forma di orsetto, che è un po' anche come la mia faccia. O un altro invece sempre uno svuotatasche che però è stato fatto con gli scarti dei filamenti.
0: Ok.
2: E che quindi lo uso per metterci altre cosine sopra. Ho il porta joypad. Poi in soggiorno abbiamo, ti ricordi al matrimonio dove c'erano i confetti, erano, sì, dentro? Ecco, quello ad esempio è diventato il nostro centro tavola, che poi comunque sta diventando piano piano un best seller.
1: Quello sul, è un best seller, sì.
2: Sul sito di Chioda. Quindi di conseguenza c'è in casa, viene usata, però è come se lui preferisse che andasse più nelle case degli altri, mm-hmm, perché ci mette anche l'amore e quindi...
1: Sì, sì.
0: Però anche vederlo come parte integrante del vostro matrimonio è stato molto bello. Infatti Jeff, hai stampato anche il cake topper, cioè sì, sulla torta super. C'eravate voi due.
1: Sì, una miniatura nostra, della nostra foto preferita del pre-wedding. Ho fatto il cake topper, ho anche le bomboniere, c'è il supporto, le vuote tasche, no, per i confetti.
0: Segna posto.
1: Sì, tanto, sì, ovunque.
0: E ma è stato bello quindi mettere qualcosa di vostro, certo, no? Cioè quindi di fatto da voi,
1: poi
0: pensato
1: esattamente,
0: da voi.
1: Cioè le bomboniere per esempio ho progettato io proprio il disegno delle scatole, quindi... Mm-hmm. Vedere in giro, poi entrare a casa tua e vedere nella casa tua è una sensazione molto bella, sì.
0: Perché erano dei sottobicchieri, visto che voi non avete potuto esserci, ma io sì. C'erano dei sottobicchieri con il verde salvia, che,
2: esatto,
0: era il verde,
2: sì,
0: il colore del matrimonio insieme al bianco, con la loro scatolina dove riporli, sì, esattamente, perfettamente.
2: E poi se ci pensi puoi anche tirarli fuori e usare la scatolina come portagioia.
0: Non avevo mai pensato, adesso vado, sì, subito a casa a farlo. Ma comunque appunto tu mi dicevi che ti destreggi un po' tra le richieste di Joe. Come la vivi il fatto che adesso ci sono anche io? E che quindi farò tutte le richieste del pianeta Terra?
1: Diciamo che devo allargare lo studio.
0: Sì, va bene, hai ragione. Io ci sarò, ti aiuterò. Sposto le cose, va bene. Marito in affitto io.
1: Siamo.
0: Va bene.

0: questa è Radio 3i. Radio 3i. In montagna il telefonino è utile. Attiva le impostazioni d'emergenza. Scarica il percorso e le app di Rega in Meteo Svizzera. Condividi la tua posizione. Ricorda che la copertura di rete potrebbe essere assente.
1: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
0: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
2: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.

0: posso dire che se dovessimo mettere su un complessino di balletti saremmo bravissimi tutti.
1: Sì, beh, assolutamente.
0: Dobbiamo fare una mossa sola, che è questa. Lucia?
2: Brava, okay.
0: Perché ormai qua è diventato un momento di tavola rotonda, siamo qua tutti pronti per salutarci, perché siamo arrivati praticamente alla fine del nostro appuntamento, non del tutto però, perché Giovi, un'altra richiesta musicale. Mm-hmm. L'ho preparata. Mm-hmm. Vuoi annunciarla tu? Vuoi dirci qualcosa di più delle Cat's Eye?
1: Allora, adesso ascolteremo un brano, il brano lancio dell'ultimo album delle Cat's Eye in uscita appunto ad agosto, Wild. Il brano si intitola Animal e prevede appunto la nuova era di questo gruppo K-pop chiamato Cat's Eye.

0: Quindi direi che Animal ci è piaciuta decisamente, grazie mille per aver portato un po' di K-pop a Radio 3i. Ragazzi, fosse per me passerei le prossime 5 ore di nuovo a parlare sia di Chioda che di Majokoto, e il tempo a nostra disposizione ahimè è finito. Però cosa vi è restato di questa esperienza? Sono curiosa di sapere il feedback al contrario.
1: Prima te vai.
2: Allora, quando eravamo in attesa, quando hai fatto la presentazione, hai fatto l'apertura del programma, è stato magico. Perché vederti dallo schermo è un conto, ma vederti farlo dal vivo è un altro. La luce che emani è una roba spettacolare.
0: Grazie.
2: E quindi si vede che ami quello che fai. E niente, e qui è come appunto mi sono sentito accolto a casa tua.
0: Grazie.
2: Grazie mille per l'invito.
0: Com'è la differenza dagli stream? Cioè dalle live tue?
2: Non è tantissima, anche perché tu qui hai comunque da mettere la musica e altro.
0: C'è un po' di decompressione tra virgolette tra una cosa e l'altra.
2: Però non lo vedo tanto differente, perché comunque vedo che i messaggi arrivano, quindi c'è anche interazione con il pubblico fuori.
0: Assolutamente. Jeff?
1: Allora, per me è un universo completamente nuovo. Mi sento primo onorato perché sei veramente fortissima. Qua numero
0: dopo
1: uno.
0: Dopo mi pago.
2: Grazie.
1: Devo portare un po' di roba da casa.
0: Sì, grazie.
1: Però sì, è stato bello perché Chioda è un progetto così affettuoso per me. Puoi vedere la gente che ho altre persone che piace il mio lavoro, piace come progetto e anche tutte le mie passioni che sono lì indietro. È veramente bello, bello. Poi tu fai magica. Sei spettacolare.
0: Grazie mille. Adesso c'è il momento, però, per Giovanni e per Gio, all'inizio delle sue live, adesso è quello finale, un po' di product placement. Allora, dove ti possono trovare, dove possono seguirti, come possono fare i nostri ascoltatori?
2: Allora, io su qualsiasi social, quindi principalmente su Instagram e su Twitch, mi trovate con Landol, con l'username Majokoto. E di solito sono in live il martedì, mercoledì, giovedì e domenica, a partire sempre dalle 21 in poi.
0: Non oggi.
2: Scusate. No, oggi dedico tutto il resto della mia vacanza alla Chiaretta, perché se lo merita anche, tra l'altro, perché lavora troppo. E però in ogni caso sono sempre disponibile su Instagram oppure tramite mail a majokyoto@gmail.com.
0: Perfetto. Jeff?
1: Io sempre @chiodostudio, tanto TikTok quanto Instagram. Il sito chiodostudio.it.
0: Ok, quindi poi fate, cioè tipo per il tuo e-commerce, c'è il sito, fanno spedizioni.
1: Sì, spedizioni facciamo anche in tutta Europa, con Bartolini e anche altri DHL. E
0: ricordiamo che progetti sia tuoi firmati proprio Studio Chioda che personalizzati, sia per le aziende, eccetera, eccetera.
1: Anche progetti personalizzati a commissioni, certamente.
0: Perfetto, benissimo, sono molto felice e vi abbraccio per ora da distante perché siamo troppo lontani, ma poi vi abbraccio veramente. Quindi grazie mille per il tempo che avete dedicato a questa diretta, a questa chiacchierata oggi pomeriggio, per il supporto e per tutto quanto.
1: Grazie a te.
0: Un bacio gigantesco, buona serata. Buona serata anche a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori. Noi ci risentiamo domenica prossima con un ospite altrettanto speciale, sempre dalle 14 alle 18 qui su Radio 3. Ciao!

0: sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
1: dal vostro partner Toyota del Luganese.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

0: bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
1: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Naturale, biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
2: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
3: Parlace!
0: Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: Da Risparmio Casa ci sono i Coupon Days.
1: Wow!
0: Fino al 17 agosto, con ogni acquisto ricevi un buono sconto di 10 franchi, da spendere dal 18 al 25 agosto su una spesa minima di 50 franchi. Iniziativa riservata ai possessori di carta fedeltà. Risparmio Casa.
2: Ciao Marco, tutto bene?
3: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
2: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
4: Carrozzeria Cell System.
3: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
4: Cell System.
5: A Coldredio, via San Gottardo 28.
6: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.
7: Thank you.

0: estate di Radio 3.
1: Sabato 15 agosto a Campione d'Italia, una notte tutta da cantare. Al Summer Fun Festival, le emozioni e la musica di Pino Daniele. Una straordinaria tribute band dal vivo per rivivere i grandi successi. 15 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.

0: L'estate di Radio 3. Sabato 29 agosto, Piazza Roma a Campione d'Italia si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casinò Lugano.
3: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

0: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Volkswagen.
2: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
3: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona.
4: Il classico che emoziona.

0: Questa è Radio 3, Radio 3. Telesuona. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
0: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

Questa è Radio 3. Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.
1: But I've been married long time ago.

sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Next.
1: Questa è Radio 3. Telesuona. Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3.

0: d'estate. Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

te. Forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

L'estate di Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.